Royal Blood hanno pubblicato il nuovo singolo Swallow the Bomb, che anticipa il nuovo album Dead Company, in uscita il 13 di novembre. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo dei Motorhead.

I Motorhead insieme a Hellraiser e una nuova mostra dedicata alla band e a Lemmy Kilmister aprirà il 2 di ottobre al Punk Rock Museum di Las Vegas. L'esposizione raccoglierà oggetti personali appartenuti a Lemmy, tra cui fotografie e testi scritti a mano, oltre ad alcuni degli strumenti che hanno contribuito a creare il sound della band. Tra questi ci sarà anche il celebre basso Rickenbacker, che i visitatori avranno la possibilità di suonare collegandolo allo stack di amplificatori realmente utilizzato dal musicista. Si continua con il grande rock, prossimi protagonisti Oasis.

dopo mesi di indiscrezioni è arrivato l'annuncio ufficiale. Gli Oasis, che abbiamo ascoltato insieme a Sound My Say, saranno a Roma per due concerti allo Stadio Olimpico il 29 e il 30 di luglio del prossimo anno, e saranno le uniche date italiane del tour europeo della band. Ora vi voglio portare negli anni 80, quando Miami Vice divenne un fenomeno culturale non soltanto per il suo stile visivo innovativo, ma anche per l'uso audace della musica. Tra gli artisti più presenti nella serie spicca Phil Collins, che non solo contribuì con diversi brani alla colonna sonora, ma apparve anche come attore.

e Phil Collins partecipò a Miami Vice interpretando Phil Mayhew, un abile truffatore di lunga data che porta i suoi raggiri negli Stati Uniti, nell'episodio della seconda stagione Phil the Shill. L'episodio presenta anche il brano di Phil, Life is a Rat Race, che avete appena ascoltato e che accompagna alla perfezione il tono frenetico della storia. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: Bryan Adams ha annunciato il suo nuovo album How It's Going, in uscita il 6 di novembre. Il disco sarà un vero e proprio omaggio al Canada e ci sono già due singoli in circolazione, tra cui The Ballad of Terry Fox, che avete appena ascoltato. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e io voglio ringraziare anche Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Costa Smeralda, Radio Italia Indie, Radio Corallo, Onda Radio 78, Music Factory Oristano, Radio Felix e Radio Condivisione Palermo, che ogni settimana ospitano Woman in Rock, permettendo così alla musica rock di avere sempre maggior diffusione e di raggiungere un numero sempre più elevato di persone. Io vi aspetto il prossimo weekend. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Benvenuti, bentornati su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e vi do il più caloroso benvenuto a una nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica italiana, dando voce agli artisti, ai loro progetti, alle storie che prendono forma attraverso le canzoni. In questa puntata incontreremo protagonisti provenienti da realtà artistiche diverse, ascolteremo le loro nuove produzioni e cercheremo di scoprire cosa si nasconde dietro le note, i testi e le immagini che accompagnano la loro musica. Perché una canzone non è soltanto qualcosa da ascoltare, è un racconto che prende vita, un'emozione che diventa condivisa e spesso uno specchio nel tempo che stiamo vivendo. Quindi, come vi dico sempre, mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha scelto di tornare alle proprie radici rock senza rinunciare alla profondità della sua scrittura. Il nostro primo ospite è Giulio Cesare, cantautore romano, poeta, artista visivo, che presenta Delirio e Destino, il brano che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che segna una svolta nel suo percorso musicale grazie anche alla collaborazione di uno dei chitarristi più rappresentativi del rock italiano, Federico Poggi Pollini. Il risultato è una canzone intensa e vibrante, dove energia elettrica e introspezione convivono raccontando quel sottile equilibrio tra caos interiore e desiderio di trovare una direzione. Ma per saperne di più abbiamo il piacere di avere ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba Giulio Cesare. Ciao e bentornato!
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao, benvenuto. Allora Giulio, Delirio e Destino, questo è il titolo del tuo ultimo singolo e un singolo che sicuramente rappresenta un ritorno a quelle che sono le sonorità decisamente rock. Insomma, è stato un bisogno imprimere di nuovo questa svolta al tuo percorso artistico?
1: Sì, intanto ero già collegato quando c'era l'assolo finale di Federico Poggi Pollini. Me lo sono goduto. E, il ritorno al rock era più che altro una sfida contro la noia, contro la routine della musica che a volte ti costringe a ripetere le stagioni, no? Disco, sì. Tour, disco, tour, disco, tour, oppure singolo, promozione, singolo, promozione, singolo, promozione. Quindi a volte molti artisti cercano di spezzare questa routine, chi riesce va a Sanremo, e a me era venuto in mente di formare una band con amici, appunto anche magari Federico stesso, e, però poi ho scritto anche il pezzo che era questo per la band, poi però ho pensato che sarebbe stato troppo dispersivo perché avrei dovuto aprire un nuovo canale Spotify, un nuovo profilo Instagram, quindi rispetto al mio progetto principale che è Giulio Cesare sarebbe stato un po' dispersivo, e allora ho scelto la via di mezzo tra un altro disco da solista e la band, che è stato il feat, un feat d'eccezione con Federico Poggi Pollini, che è la spalla storica di Ligabue, e hanno fatto un tour iniziato il 14 aprile, credo, spaziale, e noi prima avevamo già finito di lavorare, chiaramente, ed è nata così.
0: Tra l'altro leggo che nel brano troviamo anche la chitarra di Phil Palmer, un'altra leggenda della musica internazionale.
1: Sì, infatti io ogni tanto con gli intenditori di musica, amici che ascoltano o lavorano con la musica, no, li sfido simpaticamente a trovarmi una band attiva, in circolazione, che abbia, no, una coppia di chitarristi così, di questo calibro. No?
0: Certo.
1: Phil Palmer, che è stabile in tour con i Dire Straits, è stato poi l'autore dell'assolo più famoso d'Italia, che è Con il nastro rosa di Lucio Battisti. E Fede Poggi Pollini. E quindi io stesso faccio fatica, insomma, a trovare una band che ha una coppia di chitarristi così. È un orgoglio. Quindi abbiamo l'assolo centrale di Phil Palmer, quello finale che ho sentito io mentre mi collegavo
0: di Federico
1: Poggi Pollini, che tra l'altro ha suonato anche il basso in questo brano.
0: Ecco. Insomma, collaborazioni d'eccezione, un po' di, come dicevi prima, oddio, però comunque poi alla fine un risultato veramente eccezionale. Delirio e Destino racconta un po' il confine tra l'istinto e la razionalità, no? Tra il caos e anche la ricerca di equilibrio. Queste dualità comunque in ogni caso ti appartengono alla tua esperienza personale.
1: Sì, assolutamente, poi dipende dalle oscillazioni della vita. Nel singolo precedente avevo scritto qualcosa di molto intimo, molto personale, quindi questa uscita avevo bisogno di un testo scanzonato, no? Che avesse un po' la sfrontatezza del rock and roll, e quindi ho cambiato registro.
0: Certo.
1: Sì, mi piace alternare magari anche ballad a pezzi più up. In generale mi piace, devo dire, avere tutto il registro.
0: Certo, ecco, tu sei anche poeta, sei anche artista visivo. Per quanto riguarda la parola nella tua musica, il testo c'entra, è importante, ma per quanto riguarda l'arte visiva, quanto le immagini sono importanti per la tua musica?
1: Io devo dire che al centro c'è sempre la parola, sì, perché anche le mie opere d'arte più riuscite sono sempre nate da un'intuizione linguistica, un'intuizione lessicale, come per esempio Dramazon,
0: sì.
1: E quindi poi da quella ho sviluppato l'opera grafica, quindi... E penso che al centro ci sia sempre la parola, poi c'è la parola nuda nella poesia,
0: sì.
1: La parola è arricchita da ornamenti visivi che è l'arte appunto visual, e poi c'è la parola arricchita dalla musica, dalla melodia, dall'armonia, nella canzone, nella forma canzone.
0: Certo. Oggi che rapporto vive secondo te il rock con la nuova generazione, con un panorama musicale che sta veramente cambiando e ci porta su diverse strade? E soprattutto il rock continua ad essere quel linguaggio che continua a rendere sempre delle sensazioni, delle emozioni a chi l'ascolta?
1: Intanto bisognerebbe distinguere tra scenario made in Italy e scenario internazionale. In generale direi che il rock in Italia ha visto i suoi anni migliori negli anni 90, più che oggi, perché mi viene da pensare agli After Hours, Marlene Kunz, i Timoria, il FIBA erano già attivi da

0: rivederanno nel 2027, che hanno riempito stadi e campagne sterminate. Quindi, come diceva Neil Young, il rock non morirà mai.
1: Assolutamente.
0: Anche se questo forse in Italia è il periodo della trap.
1: È un periodo più blando per il rock, però il rock non morirà mai, questo ne siamo più che convinti. Guardando il futuro, Delirio e Destino, che cosa rappresenta? Un episodio speciale oppure una nuova strada verso qualcosa di ancora più elettrico?
0: Dipende, a volte a me piace cambiare, piace sperimentare, però a volte sappiamo che per ragioni anche commerciali bisognerebbe avere sempre una voce abbastanza riconoscibile, un sound abbastanza riconoscibile, quindi cambiare molto genere, cambiare producer... non sono scelte che fanno di solito molto bene ai progetti musicali, però vediamo di bilanciare un po' le
1: cose. Certo. E allora ve lo ricordo, Delirio e Destino, con la featuring di Federico Poggi Pollini. Questo è il nuovo singolo di Giulio Cesare, un brano che parla di cambiamento, di coraggio e libertà creativa, ricordandoci che ogni nuovo percorso nasce spesso dalla voglia di uscire dalla propria zona di comfort. Io ti ringrazio, Giulio, per essere stato ancora una volta qui con noi a Suoni all'Alba.
0: Grazie a voi.
1: Grazie, alla prossima.
0: Ciao,
1: ciao, ciao, alla prossima, grazie.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la vetta resiste, il podio rimane invariato, a conferma di un momento davvero speciale per i protagonisti della scena indipendente italiana. Ma non lasciatevi ingannare, dietro le prime posizioni la classifica è più viva che mai. La top 10 continua a muoversi con sorpassi, conferme e nuovi equilibri, mentre la top 20 si arricchisce di nuove entrate che portano freschezza, talento e nuove sonorità, perché è proprio questo lo spirito della Indie Music Like: sempre musica nuova, sempre nuove scoperte, sempre il meglio della scena indipendente italiana. Dalla posizione numero 20 alla vetta, alzate il volume perché sta per partire una nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, Golden Years, Luck and Us. Numero 19 per ultimo, Il giorno che aspettavo.

In salita la numero 18, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. E la numero 17 vede Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Posizione numero 16 in salita, Le vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli. E alla numero 15 gli Espana Circo Este con Tor.

0: stabile al gradino numero 14 Maria Antonietta e Colombra, senza vestiti, e in discesa la numero 13 Fulminacci, maledetto me. Numero 12 per Simon Tigre, Vanta, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco.
1: Mi guardo in faccia e non mi riconosco.
0: Ed eccola la top 10, numero 10 in salita Coez, Niente da nascondere.

in discesa i Pinguini Tattici Nucleari, alla numero 9 con Sorry, Scusa, Lo Siento. Numero 8, Laila Alabash, California. E alla numero 7 troviamo Businessman. Posizione numero 6 in discesa, Liberato e Mahmood, Into Street. E alla numero 5, Fra Quintale con Aranciata. Anticamera del podio in salita, Gue, Tony Pitoni, Shablo, Cari.

0: Ed eccolo il podio invariato di questa settimana. Alla numero 3 Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Facciamo all'amore. Alla numero 2 Madame, Mama non mama, e si conferma in testa alla Indie Music Like, Gente che si ostina a vivere. Loro sono i Ministri.
1: Tu pronto?

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche oggi abbiamo attraversato una top 20 ricca di musica, emozioni e nuove scoperte, un podio che si conferma, una top 10 sempre più competitiva e tanti nuovi artisti che continuano a dare energia e qualità alla scena italiana. Perché la musica indipendente è un viaggio in continua evoluzione. Ogni settimana ci regala nuove storie, nuove canzoni e nuovi protagonisti da ascoltare e sostenere. Grazie di essere stati con noi. L'appuntamento torna la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi ingressi, nuovi movimenti e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Un saluto, buona musica a tutti e ricordate, la prossima grande canzone potrebbe essere già nella classifica della prossima settimana. Ciao ciao ciao a tutti, alla prossima.

0: E con il nostro secondo ospite cambiamo registro. Lui ci porta immediatamente nell'atmosfera dell'estate con un progetto che unisce eleganza, ritmo e voglia di leggerezza. Con noi c'è Frambé, il progetto dance pop nato dall'esperienza del produttore siciliano Francesco Imbesi, che presenta Luglio, una rilettura moderna di uno dei ritornelli più iconici della musica italiana. È un omaggio rispettoso, ma allo stesso tempo innovativo, che trasforma un grande classico in una produzione contemporanea dal respiro internazionale, dove sonorità dance, richiami swing, fiati e un raffinato equilibrio tra tradizione e modernità danno vita a un brano fresco e coinvolgente. È una canzone pensata per accompagnare l'estate, senza dimenticare però il valore delle grandi melodie che fanno parte della nostra memoria collettiva. E allora diamo il benvenuto a Frambé qui ai microfoni di Suoni all'Alba. Ciao, benvenuto.
1: Ciao Giulio, ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: Grazie a te. Come nasce questa idea di reinterpretare un classico così famoso come Luglio? Che cosa ti ha convinto a farlo e quando hai pensato che era proprio il momento giusto per riportarlo in pubblico, per ridargli un nuovo vestito?
1: Allora, in realtà io Luglio la penso da anni. Ogni volta però arriva sempre l'estate e sono a ridosso dell'estate e non avevo il tempo per farla. Quest'anno ci ho pensato a gennaio e quindi ho avuto più tempo per lavorarci. E per me è una canzone che rappresenta l'estate italiana, quindi come hai detto tu prima l'ho voluta fare rivivere con un arrangiamento moderno, però sempre con quell'atmosfera solare e nostalgica che ricorda l'estate degli anni Ottanta.
0: Ecco, quando si mette mano a una canzone così amata, così famosa, si corre il rischio del confronto? Secondo te è inevitabile questo rischio e per caso tu l'hai già vissuto questa sfida tra quello che era il vecchio brano e quello che rappresenta invece questa re-edition del brano?
1: Allora, assolutamente sì, perché è sempre rischioso andare a prendere una grande canzone del passato. E sono del parere che bisogna farla sempre con rispetto e si può andare incontro anche al fatto di rovinarla. Mi sembra che non sia successo questo.
0: Assolutamente
1: sono felice perché ho visto un grande riscontro di quella generazione che ha vissuto quegli anni e soprattutto ho visto anche le nuove generazioni, tra cui anche i più piccoli, che non conoscevano la canzone e che la cantano in continuazione. Quindi questa cosa mi fa piacere, anche perché secondo me è il mondo delle cover, dei remix, è secondo me sempre un modo per far
0: conoscere, no? La nuova generazione.
1: Conoscere le nuove generazioni, come è successo anche a me in passato. Molte canzoni non le conoscevo, poi tramite i vari remix che poi diventavano importanti andavi a ritrovarti una canzone del passato e questa è una canzone che secondo me va ritrovata per le nuove generazioni, non solo nella mia versione ma proprio nell'originale. È qualcosa di bello questo,
0: certo,
1: per me.
0: In questo brano, come abbiamo ascoltato e come ascolterete, convivono dance, swing, ci sono degli arrangiamenti ricchi di fiato e quindi è un bellissimo equilibrio. Ecco, come hai lavorato a questo equilibrio? È stato semplice? Ci hai dovuto pensare molto? Oppure questa canzone quasi quasi se li chiamava queste cose?
1: Allora, inizialmente avevo provato addirittura un sax e altre situazioni. Dopodiché, come ti dicevo prima, ci ho iniziato a gennaio e alla fine è venuta fuori questa. Una volta che poi l'ho riascoltata un bel po' di volte, inizialmente non ero tanto convinto su farla uscire, però poi ascoltandola, facendola ascoltare a qualcuno in modalità assenti qua ma non ti dico che l'ho fatta io, ho visto che comunque dava una risposta immediata.
0: Certo.
1: E non la risposta classica dell'amico che sì, bello. E quindi ho detto io facciamo uscire e vediamo quello che succede.
0: Poi c'è anche questa scelta molto intuitiva di alternare la voce maschile con quella femminile, no? Che dona poi al brano una dimensione sicuramente molto, molto moderna. Anche questa è stata un'intuizione o è stato qualcosa che magari ti è venuto in mente dopo?
1: No, era proprio una cosa che avevo in mente di fare, e soprattutto non volevo un madrelingua, ma un cantato un pochino più sporco, ecco, per renderlo un po' più internazionale. E credo che sia riuscito.
0: Assolutamente sì. Tornando un po' a quello che è il progetto Frambé, no? Questo progetto mette sempre al centro la produzione musicale. Volevo farti questa domanda: quanto è importante oggi curare ogni dettaglio del suono in un mercato, in un mondo musicale che, come dicevamo anche prima, è diventato sempre più competitivo?
1: È importantissimo e difficilissimo, anche perché di musica ce n'è tantissima, e quindi andare a ricercare, essere diversi nel mercato, che è tutto uguale, è sempre difficile, quindi è sempre un continuo, una continua ricerca di suoni, e non è facile. Non
0: assolutamente è facile. La tua identità artistica nasce in Sicilia, ma guarda chiaramente oltre i confini italiani, verso quei confini internazionali. Il confronto con la musica internazionale ti influenza tantissimo, ma volevo chiederti se anche la tua terra, la Sicilia, in qualche modo mette qualche cosa all'interno di ciò che produci.
1: Ma la terra madre è sempre la terra madre, quindi è impossibile che non si venga influenzati. Poi il mondo cioè l'internazionalità, io ce l'ho sempre un po' in avuta. Frambé è un progetto nuovo, ma io avevo un vecchio nome artistico e ho fatto dei remix internazionali di grande livello, quindi ecco. Sono voluto ripartire di nuovo da quasi zero, con una nuova identità, e prediligere la parte italiana, perché forse per troppo tempo ho guardato alle robe internazionali, mentre secondo me dentro casa propria c'è tantissima roba da poter far riascoltare. Sì, assolutamente.
0: Ecco, quindi qual è il seguito, il futuro del progetto Frambé? Quello di rivestire anche altre canzoni, di riportare alla luce anche altre canzoni conosciute?
1: Allora sì, ti dico che in anticipo, questa è la prima volta che lo dico, perché bene, è da qualche giorno che ci lavoro. In inverno sicuramente ci sarà una nuova uscita, e probabilmente non sarà una cover ma addirittura un remix ufficiale.
0: Ah, che bello.
1: Quindi sì, perché da qualche mese avevo sentito un vecchio pezzo che non ti dico, perché non ti posso dire.
0: Va bene.
1: E ho detto io, ma guarda che questo qui può essere il seguito di luglio. E quindi
0: ci stai lavorando, insomma.
1: In inverno sì, sicuramente uscirà il seguito di luglio, sì.
0: Ve lo ricordo, luglio, questo è il nuovo singolo di Frambé, una produzione elegante, ricca di energia, capace di unire la tradizione della canzone italiana alle sonorità internazionali della dance pop contemporanea. E noi siamo contenti di aver avuto con noi Frambé al telefono di Suoni all'Alba. Grazie.
1: Grazie a te, Giulio, e grazie a tutti quelli che ascoltano.
0: Grazie a te, alla prossima allora, perché
1: un
0: insomma
1: mo
0: ce l'hai detto, stai preparando altre cose, quindi tornerai.
1: Ci risentiremo, sì, con piacere.
0: Ciao, alla prossima allora, ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.
0: E chiudiamo gli incontri di questa puntata con un artista che da molti anni porta avanti un percorso coerente nel panorama rap italiano, coniugando scrittura personale, ricerca musicale e una forte sensibilità melodica. Il protagonista di questo spazio è W, rapper, beatmaker e compositore siciliano, che torna con il suo nuovo singolo, Day in the Sun, una canzone che racconta l'amore nella sua forma più luminosa e allo stesso tempo più fragile. Il brano nasce dal ricordo di un incontro capace di cambiare profondamente una persona. Un amore vissuto come una rivelazione, destinato però a lasciare spazio alla nostalgia. Non è il racconto di una semplice storia sentimentale, ma il viaggio dentro tutte quelle emozioni che continuano a vivere anche quando il tempo e la distanza sembrano aver cambiato ogni cosa. Day in the Sun parla della gratitudine verso chi, anche solo per un tratto di strada, è riuscito a riportare luce, fiducia e speranza nella nostra vita. Un messaggio che attraversa ogni verso della canzone, trasformando la malinconia in un ricordo prezioso da custodire piuttosto che dimenticare. Dal punto di vista musicale, W costruisce un equilibrio raffinato tra rap e melodia, scegliendo sonorità morbide e coinvolgenti che accompagnano il racconto senza mai sovrastarlo. A rendere ancora più intensa l'atmosfera contribuisce la partecipazione della cantante Marie Cartale, la cui voce aggiunge calore, profondità e un delicato contrappunto emotivo. Attivo sulla scena musicale fin dagli anni 90, W ha saputo evolversi nel tempo mantenendo intatta la propria identità artistica. La formazione come pianista e compositore emerge nella cura degli arrangiamenti e nella capacità di fondere linguaggi diversi in uno stile personale e riconoscibile. Con Day in the Sun l'artista firma una love song intensa e sincera che invita a riflettere sul valore degli argomenti che cambia la nostra vita e sulla bellezza di vivere ogni emozione fino in fondo senza rimpianti. E allora ascoltiamocela qui a Suoni all'Alba, W con Day in the Sun.

E con Day in the Sun di W si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo condiviso un viaggio attraverso tre modi diversi di vivere la musica, ma uniti dalla stessa passione per il racconto, la ricerca artistica e la voglia di emozionare. Tre artisti, tre percorsi differenti e tre modi diversi di interpretare la contemporaneità, raccontandoci ancora una volta quanto la musica sappia parlare a ciascuno di noi con linguaggi sempre nuovi. Un grazie di cuore ai nostri ospiti per aver condiviso le loro storie, i loro progetti e la loro passione, e grazie a voi che, puntata dopo puntata, continuate a seguirci con affetto e curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove ci aspettano nuovi artisti, nuove canzoni e tante altre storie da raccontare insieme. Ma fino ad allora, mi raccomando, continuate a sostenere la musica, anche quella dal vivo, ad ascoltare con il cuore aperto e a lasciarvi sorprendere da quelle canzoni che magari in pochi minuti riescono a raccontare emozioni che ci accompagnano per tutta la vita. Suoni all'Alba, perché ogni nota racconta un'emozione e ogni artista ha una storia da condividere. Grazie per essere stati con noi, un caro saluto e buona musica a tutti. Alla prossima!

0: Thank you.
1: Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: Va ora in onda?
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora, buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, Movimento Apostolico Ciechi, Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7.30, Radio Teramo, replica alle 7.30, Teleterme Vigliatore TV, replica alle 7.30, Radio ZL, Radio Tirreno Centrale.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno da Dialogo nel Buio in via Vivaio 7. Oggi abbiamo una professoressa. Buongiorno professoressa.
2: Buongiorno a tutti.
1: Professoressa della mia lingua che duole, ovvero d'inglese,
2: English teacher, yes.
1: Come vorrei che stesse sempre con me una vita.
2: Perché... Ecco, forse gli studenti magari dicono, ma sì, vada pure da lei. Sì. Visto che, insomma, non è che... No, io credo gli piaccia, però... A volte poi rappresenta studio e fatica.
1: Io ho fatto 10.000 volte il corso d'inglese in tutte le maniere, ma d'inglese, a parte I love you, non so più niente.
2: No, loro sono bravi, loro sono bravi. Loro.
1: Bene, allora, diciamo i loro nomi e li presentiamo uno per uno.
3: Io mi chiamo Sofì.
1: Sì.
3: Io sono Sofia.
1: Sì.
4: Io sono Viola.
5: Sì. Io sono Lucas.
6: Sì. Io sono Mattia.
7: Io sono Fallù.
1: Ecco, tutti quanti siete? Allora adesso la professoressa di inglese dimostrerà di farvi la domanda in inglese e voi poi parlerete in italiano, però giustamente.
2: Did you like the experience dialogo nel buio?
1: Ecco, cosa è stata la vostra esperienza nel dialogo nel buio? Che bravo che sono! Adesso rispondete in italiano.
3: Allora, io sono Sofì e comunque questa esperienza mi è piaciuta molto, anche perché era particolare, cioè non è una cosa che si fa tutti i giorni e mi è piaciuta molto.
1: Bene. Avanti, prossimo.
8: Io sono Sofia e questa esperienza mi è piaciuta molto perché, come anche ha detto Sofia, è una cosa particolare e soprattutto anche perché, oltre alla vista, non ho mai usato quasi tutti gli altri sensi. Mi sono sempre limitata.
1: Certo. Andiamo avanti.
4: Io sono Viola, mi è piaciuta moltissimo questa esperienza, soprattutto il fatto di usare il tatto e l'udito, che sono sensi che di solito non uso.
1: Si usano però in secondaria praticamente. Andiamo avanti. Prossimo.
5: Io sono Lucas. Pensavo fosse più semplice.
1: Sì.
5: Andare nel buio, però è stato molto complicato e l'esperienza mi è piaciuta molto.
1: Bene, avanti ancora un altro.
9: Io sono Mattia. Sì. Mi è piaciuta molto questa esperienza. La rifarei. Mi è piaciuto molto perché nel buio non ci sono mai stato così tanto tempo e non ho mai provato queste sensazioni.
1: E penso purtroppo chi ci deve stare una vita, vabbè, comunque andiamo avanti. Un'altra. Abbiamo finito tutti?
7: Sì.
1: Chi manca? Chi è che manca?
7: Mi chiamo Fallù.
1: Fallù, allora dici tu.
7: Mi piace molto questa esperienza.
1: Sì, ti è piaciuta.
7: Non sapevo che era così difficile.
1: Ma la parte più bella magari è stata al bar per te? Hai bevuto qualcosa al bar?
7: Sì.
1: Cosa hai bevuto?
7: Cos'è?
1: Cosa hai bevuto al bar?
7: Ho bevuto la Coca-Cola.
1: Sì. Ah, la Coca-Cola. Bene, detta questa esperienza qui, a parte l'inglese, avete qualche domanda ancora da fare sul mondo della disabilità, di noi non vedenti? Qualche curiosità, non lo so, qualche domanda che non fareste invece la fate lo stesso? Qualche domanda, ragazzi? È tutto chiaro? Anche una curiosità qualsiasi, che ne so... Come giochiamo a pallone, per esempio, fate gli sport, che ne so. Sapete che noi giochiamo a tennis?
10: Ah, davvero?
1: Esiste il blind tennis, è una pallina sonora e il campo è un po' ridotto. Se andate sui siti blindtennis.it, cercate, giochiamo a tennis, giochiamo a altri sport, facciamo l'arrampicata, il nuoto, che io assolutamente non so nuotare. Abbiamo vari sport. Comunque, se, qualsiasi cosa, altre domande? Curiosità.
4: Sempre sullo sport?
1: Sì.
4: Quasi tutti gli sport sono a portata dei ipovedenti?
1: Sì, quasi tutti, diciamo quasi tutti. Poi ne esistono alcuni fatti solo dai non vedenti. Per esempio c'è lo showdown, se cercate Showdown Italia, è uno sport che è fatto con un tavolo ovale dove i due giocatori non vedenti giocano con una racchetta, con una pallina con dei sonaglini dentro che la tirano da una porta all'altra. Per esempio questo è lo showdown, un gioco solo per non vedenti. C'è il Torbal, un altro gioco solo per non vedenti. Poi giochiamo a carte, facciamo vari giochi. Bene.
2: Volevo fare una domanda.
1: Sì,
2: io. Se vivere in una città come Milano, che sì, insomma è piena di rumori, di traffico, di vertigine, di movimento, è molto più faticoso? O voi, non so, per voi è uguale qualsiasi ambiente? Cos'è che vi sostiene di più?
1: Allora, dei vantaggi e degli svantaggi. I vantaggi, okay, sono che bene o male abbiamo le metro, tutte queste cose qui, okay, però abbiamo gli svantaggi che a Milano, soprattutto dopo il Covid, soprattutto adesso ormai, i monopattini, le biciclette, i motorini e altre cose vengono appoggiati ai muri, e i muri per noi non vedenti sono la strada maestra, noi, per noi il muro è quello che seguiamo per orientarci, perché una delle cose più difficili per i non vedenti è andare dritti, ragazzi. Voi mettete un non vedente in mezzo a una strada grandissima, dici vai dritto, sicuramente non ci arriva ad andare dritto, a meno che non ha qualche cosa che lo porti dritto. Prendere la direzione per noi è veramente una cosa impossibile. Più ci sono spazi larghi, più per noi veramente è un grosso problema. Più ci sono gli spazi stretti, più per noi ci orientiamo. Per esempio, una volta che noi entriamo in una casa di un amico, una volta che abbiamo fatto il giro, una volta a destra la cucina, poi la camera, il bagno, altre cose, dopo 2-3 minuti non abbiamo problemi. Ma se entriamo in un supermercato, o per esempio quell'ipermercato che c'è vicino ad Arese, lì ci perdiamo. Addirittura io ho fatto, abbiamo fatto una scommessa, io addirittura era un sabato mattina, non solo mi perdevo, ma non avevo addirittura nessuno che mi aiutasse a trovare la via di uscita. Pensate un po', sono cose che fanno rattristire certe volte quando si parla di disabilità.
2: Ecco, infatti la mia domanda voleva forse puntare a questo, cioè se è una città comunque anche sensibile alla, allora, sì, disabilità. Diciamo.
1: Allora, Milano è molto sensibile, devo dire spesso però che una volta mi trovavo a Roma e non riuscivo a attraversare una strada, finalmente arriva qualcuno che mi dava una mano, dico grazie, è stata gentilissima, scusi lei signora, ma di dov'è? Sono di Milano. Questa è una barzelletta, ma è vero. E mentre per quanto riguarda effettivamente spesso sono gli stranieri che ci danno una mano. E a proposito di questo, visto che sono in fase di essere anche barzellettiero stamattina, una volta un signore africano, probabilmente lì hanno molto il rispetto della disabilità visiva, non solo mi ha accompagnato a suo modo, però mi ha messo anche 2 euro in mano, ho detto no grazie signore, questo... Bene, con questo abbiamo chiacchierato abbastanza, io vi ringrazio. Grazie. E soprattutto contiamo fino a 3 al contrario e poi diciamo viva dialogo nel buio. Allora 3, 2, 1.
6: Viva dialogo nel buio!
1: E grazie. Vi ringrazio, alle prossime.
2: Grazie a lei e buon lavoro.
3: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, ancora una volta buongiorno da Dialogo nel Buio in via Vivaio 7. Anche questa mattina abbiamo una scuola che ci parla di loro. Allora, abbiamo la voce di Martina. Allora, Martina, che scuola è la vostra e dov'è?
2: Noi veniamo dal liceo economico-sociale di Ro.
1: Ro.
2: E oggi sono qua con i miei compagni.
3: Sì. Giorgia.
4: Sì. Anita.
5: Emma.
6: Gabriele.
7: Alessandro.
1: Alessandro, è la prima classe la vostra?
2: No, siamo venuti con un anno. Ah no, il primo anno.
1: Il primo anno, sì, il primo anno. Quindi, cioè, praticamente dopo la terza, serve il primo dopo la terza media, voglio.
2: Sì, sì.
1: Perfetto. Allora, Martina, inizia tu a parlarci di questo dialogo. Cosa è stato il momento più bello e il momento invece più invadente, il momento che ti è sembrato un po' strano?
2: Allora, sicuro è stato
1: più vicino al microfono tu.
2: Allora, di sicuro è stata una bellissima esperienza, mi è piaciuta molto, e la parte che mi è piaciuta di più è stata quella in cui dovevo interpretare la frase che c'era scritta toccando le lettere.
1: Ecco.
2: E quello in cui ho avuto un po' di più difficoltà, quella delle immagini.
1: Più vicino al microfono.
2: Ho avuto più difficoltà nella parte in cui bisognava capire le immagini, le foto.
1: Ecco, quindi il tatto, dovendo usare il tatto che in genere nella vita non lo usi mai.
2: Esatto.
1: Bene, passiamo ai tuoi compagni.
2: Passo il microfono a Giorgia.
1: Giorgia, vai.
3: Allora, per me è stata un'esperienza molto bella.
1: Sì.
3: Mi è piaciuta, è stato molto difficile. La parte che mi è piaciuta di più, appunto, è stata nel toccare gli animali.
1: Sì.
3: Invece la parte che mi è piaciuta un po' di meno, forse, è stata quella di toccare i frutti.
1: Sì.
3: Però del resto mi è piaciuta molto questa esperienza. Sicuramente molto.
1: Perché c'è una cosa strana, toccare i frutti non li tocchi normalmente quando sei alla luce?
3: Sì, però era più difficile perché cioè c'è magari l'arancia e
1: è zigrinata, e quindi
3: esatto, non, quindi non riuscivi bene a riconoscerla.
1: Bene, passiamo il microfono a
3: Emma Mezzanzanica.
1: Emma, dici pure, Emma.
8: Allora, ciao a tutti, io sono Emma, volevo dire, allora, la cosa che mi è piaciuta più di questa esperienza, molto bella, è quando insieme alla mia amica Martina ho identificato la frase al muro con le lettere. È stato molto bello perché era difficile e molto divertente perché non capivamo molto le lettere.
1: Ma però le lettere erano le vostre lettere scritte in rilievo, non l'alfabeto Braille. Appunto, le vostre lettere tipo le targhe delle macchine.
8: Esatto, solo che la A era un po' difficile perché sembrava un po'
1: sgorbiottica.
8: Esatto. Passo il microfono,
1: sì.
8: Dico qualcosa. Passo il microfono ad Anita.
1: Anita, vai.
9: Allora, per me la parte più difficile è stata quando bisognava identificare le sagome al muro.
1: Sì.
9: Però è stata anche la parte più bella perché comunque, anche se era difficile, è stato bello sperimentare cosa si prova comunque non vedere e identificare le cose solo col tatto.
1: Ecco.
9: E, è stata un'esperienza molto bella, e passo il microfono a Gabriele.
1: Gabriele, vieni Gabriele, non tirare molto che
10: Io sono Gabriele.
1: Vai, Gabriele.
10: È stata un'esperienza molto bella.
1: Sì.
10: Allora, la parte che mi è piaciuta di più è stata quella del ponte, e anche quella del salire sulla moto.
1: Sì.
10: E un po' meno quella dei frutti, toccare i frutti.
1: Anche per te.
10: È stata un'esperienza molto bella.
1: Bene, avanti.
10: Passo
1: un'altra.
10: Il microfono ad Alessandro.
1: Alessandro, vieni. Ecco, sentiamo Alessandro.
7: A me la parte che è piaciuta di più è stata quella in cui si toccavano i frutti. Quella che mi è piaciuta di meno è stata la moto.
1: La moto, perché forse a noi non vedenti la moto è una di quelle che ci piace di meno perché c'era molto traffico, molto rumore. Bene, mi pare che siete stati tutti già interrogati, tutti con abbondante sufficienza. Allora, vi volete fare invece, avete fatto delle domande alle guide, volete approfondire qualche domanda sempre sui disabili visivi, sui non vedenti, sulla vista, sulla vita, sulle nostre problematiche che abbiamo tutti i giorni?
8: Allora, io sono sempre Emma.
1: Sì.
8: Io avevo fatto una domanda a Anna Chiara, mi sembra che si chiamava,
1: sì.
8: E Anna Maria, non mi ricordo.
1: Va bene.
8: E gli ho chiesto, cioè, com'è non essersi visti comunque. Cioè, lei mi ha detto che comunque grazie al tatto ha potuto riconoscersi, però comunque il suo viso, cioè, non l'ha quasi mai visto, cioè non l'ha proprio mai visto. E gli ho chiesto invece com'era non aver mai visto i suoi genitori. Mi ha detto che comunque anche lei lì li ha cioè comunque attraverso il tatto, sì, è riuscita a identificare, però appunto il suo volto non ha.
1: Cioè, per me è un po' diverso perché fino a 10 anni è un po' visto, quindi la cosa è diversa e ho visto. E secondo te, allora, Emma, è meglio non aver mai visto o aver visto e anche poi adesso non vedere, insomma, alla fine?
8: Secondo me non aver mai visto, perché così. Aver visto comunque un po', allora aver visto magari ti facilita un po' a comunque riconoscere anche gli animali magari un po' più difficili, certo, le cose più difficili, però magari sei un po'.
1: Però se tu mi dici oggi io sono vestita di giallo, io ti immagino.
8: Questo
1: invece,
8: sì.
1: Se tu invece la persona che non l'ha mai vista dici io sono vestita rossa, sì, cos'è il rosso?
8: Per questo sì, sono d'accordo, però magari hai un po' nostalgia magari del mare, però lei magari non avendolo mai visto non.
1: Vabbè, comunque il mare lo vive nella sua cecità.
8: Esatto.
1: Però se tu me lo descrivi, guarda, sono stato al mare ieri sera, c'erano le onde blu, c'erano le onde verdi, il tramonto, io l'ho visto il tramonto, allora posso dire, ah, che bello. E allora, dunque, nel salutarci insieme, vi ricordo che c'è anche l'aperitivo al buio, se vi va le cene al buio ed altro, e al 3, 2, 1 diciamo insieme, viva dialogo nel buio. Allora, 3, 2, 1.
4: Viva dialogo nel buio.
1: Grazie, a presto ragazzi.
4: Grazie a lei, arrivederci.
5: Lascio qua il microfono.
1: Sì.
5: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Radio RVD, di Disabili International Radio, ancora una volta buongiorno a tutti quanti voi. Questa mattina abbiamo una classe terza A. Vediamo chi ci dice che classe è questa terza A, di dove. Chi è che è al microfono?
2: Nicola.
1: Nicola, allora Nicola, questa terza A dove si trova?
2: A Ospitaletto.
1: A Ospitaletto, provincia di Milano.
2: Brescia.
1: Ah, Brescia, mannaggia, che sono ignoranti in geografia. Allora, tu Nicola, ci passerai al microfono tutti i tuoi amici che diranno il loro nome, così noi sentiamo le loro voci. Allora, ci passi adesso?
2: A Cecilia.
1: Cecilia, poi?
3: Grazia.
1: Grazia, bene.
3: Andrea.
1: Andrea.
3: Matilde.
1: Matilde.
3: Camilla.
1: Camilla.
3: Adam.
1: Adam.
3: E basta.
1: E basta, basta, non è un nome. E allora la domanda, la volete fare voi? La domanda la devo farvela io. La faccio io?
3: Sì, sì.
1: Allora, qual è stato il momento più bello di questo giro al dialogo nel buio? Che secondo voi quanto è durato questo giro? Un'ora? Sì, un'ora. Benissimo, allora qual è stato il momento più bello che vi ha affascinato di più? Iniziate a dire sempre il vostro nome. Bene.
2: Nicola. Ah. E secondo me il momento più bello è stato quello al bar.
1: Quando tu hai bevuto che cosa?
2: Il succo Ace.
1: Succo Ace, bene, perfetto. Andiamo avanti col prossimo.
4: Mi chiamo Cecilia.
1: Sì, Cecilia.
4: E il momento più bello è stato quando eravamo tipo al mercato, abbiamo toccato la frutta.
1: Sì. Quindi tu che frutti hai riconosciuto?
4: La mela.
1: La mela, bene. Ti piace la mela oppure preferisci altri frutti?
4: Preferisco altri frutti.
1: Bene, passiamo il microfono a qualcun altro.
5: Uno di voi.
1: Chi è che viene?
5: Vieni.
1: Siamo qui sempre in registrato, naturalmente.
4: Io sono Grazia.
1: Grazie, allora, per te qual è stato il momento più bello del...
4: La parte più bella è stata la moto.
1: La moto. Hai riconosciuto che moto fosse? Una su?
4: No.
1: Suzuki. Una Suzuki. Bene, ma tu non vedi che sei salita anche in groppa alla moto?
4: Sì.
1: Ah, va bene, hai fatto l'esperienza.
4: Sì.
1: Bene, sentiamo chi c'è ancora.
6: Andrea.
1: Andrea, per te invece com'è andata?
6: Secondo me la parte più bella è stata in città.
1: In città, perché hai visto la difficoltà che hanno i non vedenti quando sono nelle città?
6: Sì.
1: Ecco, e invece sentiamo ancora qualcun altro? Chi manca?
7: Camilla.
1: Camilla, tu cosa hai visto di bello? Qual è stato il momento che ti è piaciuto di più?
7: Allora, anche a me è piaciuto il bar.
1: Sì. E lì hai bevuto che cosa?
7: La lemon soda.
1: Lemon soda. E invece la parte più che è ritenuto pericolosa qual è stata?
7: Allora, magari quella della città.
1: Della città.
7: Perché ero un po' disorientata.
1: Ma quando sei passata dalla luce al buio hai avuto un po' paura?
7: Allora, un po' sì, perché comunque non era la normalità, però poi mi ci sono abituata un po'.
1: Ecco, poi ti sei abituata, quindi è stata una cosa normale.
7: Esatto.
1: Bene, mi pare che siate tutti quanti stati interrogati.
5: No,
1: chi manca? No.
5: Matilde.
6: Mi chiamo Adam.
1: Adam, allora Adam, per te.
6: Secondo me è il momento più bello quando siamo andati al giardino.
1: Il giardino, tu hai toccato delle foglie?
6: Sì.
1: Che foglie hai riconosciuto? La loro?
5: Sì,
1: hai riconosciuto la loro?
6: A loro.
1: Poi? Il rosmarino?
6: E basta.
1: Rosmarino l'ho riconosciuto?
6: No.
1: Hai sentito per caso anche l'odore del caffè?
6: Sì.
1: Ah, perfetto. Allora, chi è rimasto ancora? Sì, l'ultima domanda.
4: Matilde.
1: Allora,
4: la parte che mi è piaciuta di più è stata al bar.
1: Ecco, e tu, anche tu al bar cos'è che hai bevuto?
4: Succo all'ace anche io.
1: Succo all'ace. Avete qualche domanda da fare ancora sui non vedenti? Vi hanno chiarito tutto, quello che fanno, quello che non fanno, le difficoltà e l'altro? O avete qualcosa da voler chiedere anche a me?
7: Ci hanno detto quasi tutto.
1: Sì. Qualcuno ha qualche domanda ancora sulla disabilità, sul come si muove il non vedente, qualsiasi cosa? No, se avete tutto non c'è problema. Allora ragazzi, Io conto fino a tre, dal contrario, e tutti insieme diciamo viva dialogo nel buio, così tutti gli altri verranno anche loro. 3, 2, 1.
8: Viva dialogo nel buio.
1: Grazie, alle prossime ragazzi, ciao.
8: Grazie mille.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Anche questa mattina siamo al Dialogo nel Buio in via del Vivaio 7 e abbiamo una scuola di dove? Che io dimentico sempre tutto.
2: Del liceo Cairoli di Vigevano.
1: Vigevano è in provincia di Pavia, mi pare, no?
2: Sì.
1: Ah, no, cosa ancora la ricordo in geografia. Questa qui è la voce di?
2: Alessia.
1: Alessia che ci presenta le sue amiche e i suoi amici, vai pure.
2: Allora, abbiamo Giorgia.
1: Sì.
2: Giada. Vittoria. Alessandra, Arianna e Marco.
1: Perfetto, allora visto che ci sei, fai la moderatrice. La domanda la vuoi fare tu ai tuoi amici o la faccio io?
2: La può fare lei.
1: Allora, la faccio io. Allora, qual è stato il momento più bello e il momento un po' più bruttino di questo viaggio? Poi tu passi man mano il microfono, intanto dici per te.
2: Ok.
1: Alessia.
2: Allora, penso che il momento più bello è stato quando siamo saliti sul ponte. Ah. Perché ho provato quella sensazione di galleggiamento sull'acqua, che è una sensazione che mi rilassa molto. E avendo la vista, non avendo la vista,
1: sì,
2: l'ho percepita ancora di più e mi ha portato in uno stato
1: un po' ansioso.
2: No, non ansioso, proprio di rilassamento e di felicità.
1: Bene. Sentiamo qualcun altro invece?
3: Allora, secondo me.
1: Tu sei?
3: Giorgia, secondo me l'esperienza più bella è stata quella del bar, perché mi sono sentita proprio rilassata, come se tutta la tensione che era dentro di me fosse andata via, perché ero con persone che comunque mi stanno simpatiche, sono in classe insieme, secondo me eravamo tipo tutti più uniti rispetto anche quando siamo in classe.
1: Cosa hai bevuto di bello tu?
3: Coca-Cola.
1: Allora, passiamo il microfono a?
4: Giada.
1: Giada, dici Giada.
4: Allora, partiamo dal più brutto,
1: momento
4: tra virgolette. Allora, il momento meno bello è stato all'inizio,
1: sì,
4: perché vabbè, ovviamente una
1: passare dalla luce,
4: sì, esatto, è una realtà nuova e quindi ci si trova un po' in difficoltà.
1: Certo.
4: Però abbiamo avuto una guida bravissima.
1: Sì, diciamo il nome così.
4: Anna Maria, che vogliamo ringraziare. Certo. Senti, conosci? E esatto. E quindi è stata brava, ha saputo metterci a nostro agio e ci ha saputi guidare. Mentre il momento più bello, come Giorgio, è stato quello del bar, appunto, perché ho sentito più vicini i miei compagni, c'è stato un lavoro di squadra, quello che magari tante volte manca, però questa volta c'è stato.
1: Il buio unisce allora in questo,
4: esatto,
1: caso. Il microfono a?
5: Vittoria.
1: Vittoria.
5: Allora, il momento di difficoltà, se così si può dire, è stato all'inizio quando la nostra guida ha spento le luci, sì, e lì ed è stato veramente un momento quasi di panico, perché sì, appunto era una realtà nuova che poi con il percorso ci siamo abituati molto di più. Mentre la sensazione più bella che ho provato è stata sì quella del bar, ma anche quella di camminare sui sassi, perché l'ho percepita molto di più nonostante fosse solo l'inizio del percorso, ma già si cominciava a capire un altro senso e si percepivano molto di più le cose.
1: Quindi diciamo hai usato anche la parte della tattilità dei piedi.
5: Esatto.
1: E ma i sassi dove erano? Erano per caso nella città oppure?
5: No, erano nella natura, quindi nella proprio all'inizio.
1: Perfetto. Passiamo il microfono a?
6: Alessandra.
1: Alessandra, dici.
6: Allora, è stata tutta un'esperienza molto bella e soprattutto formativa. L'unica parte, la parte più caotica è stata quella dove siamo stati in città, perché sì, c'erano davvero tanti rumori e mi sono resa conto di
1: quanto noi non vedenti possiamo essere,
6: sì,
1: veramente perderci in questa,
6: sì,
1: città.
6: Sì, appunto, e secondo me dovremmo tutti quanti capire come ci si sentono queste persone e perciò sensibilizzarci,
1: visto,
6: però è stata tutta un'esperienza molto,
1: visto,
6: bella.
1: Visto che hai parlato della città, che sono per te i muri per i non vedenti?
6: Non lo so, anche se non c'erano tanti muri, io mi sentivo sempre un po' chiusa perché non riuscivo a vedere e cercavo di toccare tutto intorno.
1: Quindi per noi i muri sono un punto d'orientamento, anzi, veramente,
6: sì,
1: il muro è proprio il cammino naturale. Ecco perché noi non vedenti spesso se ai muri ci mettono le biciclette, i motorini e i monopattini, per noi
6: diventa
1: siamo
6: difficoltoso. Sì.
1: Ancora è rimasto qualcuno? Sì. Chi è rimasto?
7: Arianna.
1: Arianna, dici tu.
7: Allora, è stata una bella esperienza e
6: Per me il momento di più difficoltà...
1: Tu non hai perso il filo, no? Assolutamente.
6: No.
1: Il filo d'Arianna non si è perso.
6: No.
1: E quindi?
6: Il momento con un po' più di difficoltà è stata anche per me la città.
1: Sì.
6: Appunto perché era un ambiente caotico dove...
1: Dispersivo.
6: Con tanti rumori. E mentre quello più bello probabilmente il bar, perché ci siamo seduti tutti insieme...
1: Certo.
6: Siamo stati tranquilli.
1: Hai consumato cosa tu?
6: Acqua.
1: Acqua, siamo andati male. Acqua. È rimasto ancora qualcuno, mi pare.
6: Sì.
7: È rimasto... Marco.
1: L'unico maschietto. Sì. Marco, allora Marco. Con te possiamo fare tante cose. L'unico maschietto da uomo a uomo. Allora, dunque, intanto per te com'è andata la...
7: No, è stata un'esperienza sicuramente nuova, interessante.
1: Sì.
7: Specialmente anche la guida era simpaticissima.
1: Sì.
7: E già la parte difficile per me è stata entrare nel percorso. Sì. Solo i corridoi prima erano difficili, figuriamoci il percorso. Però la parte anche per me più bella è stato il bar, perché
1: sì,
7: comunque anche parlare con le persone senza vedere la loro faccia ti fa sentire più tranquillo, che è più legata a loro.
1: Avete fatto sicuramente alla Maria molte domande. Avete qualche altra domanda, qualche dubbio sulle cose che possono fare i non vedenti, che non possono fare, oppure come possono vivere i non vedenti, curiosità ed altro? Potete chiederle anche a me, sono qui ancora.
7: Avete domande voi?
4: No, cioè quello che avevamo
7: chiesto ad Anna Maria.
1: Siete stati evase totalmente. Ma voi sapete che i non vedenti fanno sport?
7: No.
1: Allora non l'avete chiesto Anna Maria, scusa. Allora, i non vedenti fanno molti sport, tra i quali io faccio il tennis, blind tennis, che potete trovare sul sito www.blindtennis.it. E praticamente il campo da tennis è 12 metri, si usano le racchette da beach volley e la pallina è una pallina sonora che il non vedente lancia all'altra persona e la può prendere entro il terzo rimbalzo, non subito al primo rimbalzo. In sintesi è questo, però abbiamo tanti altri sport. Bene ragazzi, il tempo è finito, allora contiamo fino a tre al contrario e poi diciamo tutti insieme viva dialogo nel buio. 3, 2, 1.
8: Viva dialogo nel buio.
1: Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di Radio RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre qui al Dialogo nel Buio, via Vivaio 7, e abbiamo questa mattina con noi Alice. Buongiorno Alice.
2: Buongiorno.
1: Poi abbiamo Cristina.
3: Buongiorno.
1: E Francesca.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno Francesca. Voi siete state, voi tre, insieme alla vostra classe, che classe è?
4: Quinta C.
1: Quinta C di che scuola?
4: Liceo classe. Liceo scientifico.
1: Vabbè, classico, vabbè, scientifico. Vabbè, scientifico di dove?
4: Gallarate.
1: Di Gallarate. Com'è stato questo viaggio? Francesca, insieme a Francesca, com'è andato questo viaggio? Ti sei divertita? Il momento più bello, il momento più critico?
4: Mi sono divertita molto. All'inizio avevo un po' di paura.
1: Sì.
4: Però è stato molto bello sperimentare anche con gli altri sensi, gli oggetti che vedo in tutta la mia vita, ma magari non ci faccio caso.
1: Sì.
4: Ad esempio col tatto, gli alberi, è stata una cosa che...
1: Che non immaginavi.
4: Esatto.
1: Perfetto, sentiamo Cristina allora invece cosa... Com'è andata per Cristina?
3: Anche all'inizio avevo un po' paura.
1: Sì, avevi paura del buio?
3: Sì.
1: E poi dopo però è
3: avevo
1: passato.
3: Avevo paura di perdermi.
1: Ah, addirittura. E invece però comunque pian pianino da tutto avanti. Il momento più bello di questa esperienza qual è stato, Cristina?
3: Forse seguire la voce
1: della guida.
3: Sì.
1: Chi era la guida?
3: Alessandra.
1: Alessandra, perfetto. Sì, Alessandra vi ha guidato bene.
3: Sì.
1: Sentiamo Alice invece. Alice, per te com'è andata?
5: Io mi sono divertita molto.
1: Sì.
5: E mi è piaciuto molto la parte del bar, poter, sì, parlare con la guida.
1: Ecco, hai fatto varie domande, no?
5: Sì, diverse.
1: Diverse. E che avete bevuto invece?
5: Io ho bevuto un tè al limone.
1: Invece Francesca?
4: Io un caffè. Io la coca.
1: E invece la coca. Bene, avete altre domande da fare sui disabili visivi, sulla cecità, curiosità anche nei miei confronti e l'altro? Avete qualche domanda?
3: No.
1: No. Sapete se i non vedenti fanno sport? Che sport fanno secondo voi i non vedenti? Francesca, che sport fa? Può fare o no?
4: Magari...
1: Gioca a carte?
4: No, magari gioca a carte.
1: Sì, gioca a carte.
4: Anche.
1: Esistono le carte in braille. Gioca a tennis? Sì, sì. Non vedete, giocano a tennis.
4: Okay.
1: Questa è la pallina da tennis. Il campo è 12 metri anziché 20, largo di meno. Ci sono delle corde a terra perché il non vedente sente dove si trova. E il non vedente può rispondere con una bacchetta, con la racchetta di quelle delle spiagge, beach come si chiamano. E entro 3 battute da terra il non vedente deve prendere la palla. E così si gioca a tennis. Bene ragazzi, è stato un piacere avervi qua. Al 3-2-1 diciamo viva Dialogo nel Buio e ci salutiamo. 3-2-1
6: viva il Dialogo nel Buio.
1: E grazie.
4: Grazie a voi.

0: Disabili International Radio presenta
1: la fine dell'estate. Era ora. Oh, proprio a livello globale.
0: Il Gallo di Simone.
1: Gallo di Simone.
0: Gallo di Simone.
1: Quindicesima stagione.
0: Prende forma
1: sì?
0: Con Simone,
1: Simone Papini. Buongiorno.
2: Simone dice che è molto semplice. E lui queste cose.
1: Allora, in alto le mani e diamo il benvenuto all'autunno. E è una di quelle stagioni che io amo, ve lo dico. Magari potete dire, ma no, ma è meglio la primavera, è meglio l'estate. No, tenetevela voi l'estate se la volete. A me ha stancato, amici radioascoltatori. Vi sta bene? Ok. Oggi è martedì 22 settembre, stanotte, quindi domani mattina, mercoledì 23 settembre, alle 2:05 del mattino entra il meraviglioso periodo dell'autunno, quindi l'unione astrale, amici radioascoltatori. Dai, benvenuto autunno, cioè ti do il benvenuto veramente in anticipo, ho tanta voglia di

questo autunno 2026, che cosa ci porterà il Niño? Il Niño non significa automaticamente autunno caldo e piovoso. In Italia l'effetto del Niño, secondo appunto gli esperti, è molto meno diretto rispetto ovviamente a quello americano. Ma in realtà che cos'è? Temperature che segnano generalmente verso un aumento più caldo della media anche per l'Europa, inserendo quindi comunque un contesto di climatico già molto caldo, ecco. E quindi il Niño porterà piogge, ma anche violente, su queste strutture, e il Niño non può modificare la posizione e la forza delle correnti occidentali della percezione stessa, quella che conosciamo, ecco. Però, la prima parte dell'autunno, questa che andremo a vivere, tra qualche ora, potrebbe conservare caratteristiche ancora relativamente estive, mentre gli effetti della configurazione Oceano Atlantica africana diventeranno generalmente più imponenti andando verso ottobre. Quindi il Niño molto forte aumenta la probabilità di anomalie del clima, per intenderci. Ecco, quindi forti temporali a mo' di mini uragani e problematiche, quindi anche a livello così climatico. Staremo un po' a vedere che sto Niño non ci faccia veramente rimpiangere l'estate. Iniziamo? Dai, andiamo. Il gallo di Simone, nuova stagione.

Tempo zero every day, oggi è martedì 22 settembre 2026. Allora, qualcuno che mi chiede: Simone, ma sei il capo barman? Sì, di Tempo Zero Every Day, e io dirigo un po'. Mi piace essere un po' comandino, ve lo dico. Tempo Zero Every Day.

E i due moschettieri, Giuseppe è un po' il cameriere, secondo me. Vai ad aiutare un po' i tavoli nel frattempo che passi la musica, eh? Giuseppe, della nostra esistenza. Buongiorno a tutti, oggi è San Maurizio. Quindi facciamo gli auguri a tutti Maurizio, ma anche a Candido. Candido, ma anche Candida. Non confondete Candida con quell'altra cosa lì. Quanto sono scemo, eh? Oggi è il 23, è il 22 settembre ed è la giornata internazionale mondiale senza auto, che si celebra appunto oggi, promuove una mobilità più sostenibile e la riduzione dell'uso delle automobili. Ora dipende dove vivi, perché se magari in un piccolo borgo come Monteleone d'Orvieto e dove nel periodo nel quale non ci sono le scuole, per, che ne so, le ferie, le vacanze e quant'altro, c'hai la macchina e ti attacca il tram in tutti i sensi, tanto per dire. Però sì, magari nelle città monopattino piuttosto che bicicletta. Sicuramente per delle persone con disabilità come il sottoscritto, senza macchina è sempre world no day, senza macchina, assolutamente sì. Buongiorno, rigorosamente in onda e in diretta oggi, signori e signori, visto che ieri parlavamo delle curiosità di The Big Bang Theory nel 1994, episodio della serie Friends. Questa, ragazzi, se The Big Bang Theory ha fatto la storia, Friends, mamma mia, andava in onda su Rai 2, se non vado errato, giusto? Ecco, Friends è stato veramente un fiore all'occhiello. C'era Ross, Joey e i grandi personaggi che il suo matrimonio è fallito perché sua moglie ha scoperto appunto di essere lesbica. Questa serie televisiva trattava, e siamo nella metà degli anni 90, appena un gradino del 1995, trattava veramente dei temi incredibili, di questi ragazzi che comunque vivevano la loro quotidianità, la loro vita, ventenni oltre. Lavoro, problemi, casini. Oh. Oggi nasce Andrea Bocelli, 1958, Roberto Saviano, 1979, che adesso non ci ho guardato, ma è uno dei grandi che probabilmente tornerà a... ma che tempo che fa? Ho fatto anche la rima. Ornella Vanoni nasceva oggi nel 1934, Giuseppe Saranni 1957, ma anche Ronaldo 1976, Thiago Silva. Oh, oggi ragazzi, compleanni degli sportivi come non ci fosse un domani, eh? Assolutamente. Oggi nel 2001 gli europei femminili di volley del 2006, ovviamente. Ho la lettura di oggi, il libro dell'inquietudine, tanto per stare tranquilli. Questo è quello che vi proponiamo, di Bernardo Seres, scritto da Fernando Bosas ed è scrittore protagonista portoghese, nato nel 1935. Non soltanto psicologia, ma anche comportamento, un po' come tempo zero entourage, un pochino sì, dai. Tempo zero, Everyday, i due moschettieri, Giuseppe, primo pezzo musicale di oggi.

La scuola ha appena riaperto e come si comportano gli studenti? Anzitutto, la usate l'intelligenza artificiale? Sicuramente sì. Ma non dico così perché qui dalla ricerca significa proprio che sì, eh. Cioè, lo studio ha analizzato, pensato, un campione di 39.761 studenti di questi distinti scolastici italiani con un'età media di circa 13 anni. Allora, che cosa succede? Succede che il 21,1% dichiara di essere veramente dell'intelligenza artificiale dipendente per scoprire emotivi e affettivi, quindi per confidenze, ricerca di conforto, supporto emotivo e consigli, e non solo per compiti scolastici a uso funzionale. Quindi significa che c'è una grande solitudine. Se i ragazzi hanno bisogno di parlare con l'intelligenza artificiale, ora non stiamo a cercare lo psicologo, lo psichiatra di turno, che è un'altra cosa. Però veramente, se il ragazzo deve andare a cercare l'intelligenza artificiale per confidarsi, si vede che tu col tuo coetaneo non ci parli. Scusatemi, abbiate pazienza. Oh. Tra chi utilizza poi l'IA per supporto emotivo, sale la ricerca al 57,7% che presenta problemi emotivi, ma climaticamente significativi rispetto al 29,2% di chi non ne fa questo tipo di uso. Perché però gli adolescenti si rivolgono all'IA? È un po' come gli adulti, perché ci rivolgiamo tanto all'IA? Sicuramente per motivi differenti, e lo sappiamo che OpenAI, per non beccare il multone di Meta, ecco, è corsa ai ripari, quindi comunque sia l'intelligenza artificiale si comporta in maniera differente per gli adolescenti e per gli adulti. Comunque l'IA è sempre attiva, quindi è sempre accessibile in qualsiasi momento, H24, 7 su 7, assistenza veramente sempre online, offre uno spazio percepito come neutrale e privo di vergogna per porre domande e confidare insicurezze che i ragazzi a livello esistenziale condividerebbero con i genitori, ma soprattutto non condividono con i loro coetanei. È questo il dramma, cioè fatemi capire, è questo il problema. L'articolo quindi sottolinea come l'uso dell'IA a scopo emotivo non sia necessariamente la causa del disagio, quanto piuttosto un sintomo di indicatore di vulnerabilità. L'IA diventa quindi il rifugio digitale per ragazzi che avvertono un bisogno di ascolto e supporto che spesso non trovano nell'ambiente circostante, famiglia compresi e anche adulti, perché magari si lavora tutte e due, perché magari ci sono altri problemi e certe volte, forse anche troppo spesso, secondo questa ricerca, gli adolescenti rimangono da soli. Il messaggio quindi centrale per genitori e quindi educatori è spostare l'attenzione della sola quantità di tempo trascorso, quindi online, quanto lo usa, e la tipologia dell'uso che ne fa. Perché a questo punto non è soltanto l'uso prolungato, il comportamento dell'uso ChatGPT può diventare, quindi secondo lo studio, uno strumento spia per intercettare preoccupazioni, stati di solitudine o piuttosto di sofferenze psicologiche. Limiti però perché, poiché si tratta di uno studio trasversale che fotografa appunto un singolo momento, non è possibile appunto stabilire in definitiva una relazione causa-effetto se l'IA aumenti la fragilità o magari la generi in maniera del tutto inconscia o diretta. Ecco, rimane comunque il fatto che il 57,7% degli adolescenti ne fa un uso amicale. Quindi di conseguenza di conforto a livello emotivo e di supporto in ogni senso. E questo sicuramente è un campanello d'allarme. Questo è un dato di fatto.

dal chat CVT alle problematiche nel mondo e più precisamente negli States. Sappiamo perfettamente che le armi da fuoco negli States li puoi veramente quasi comprare al supermercato, se non senza quasi. Ecco. Diciamo che le lobby poi si sono spostate a livello anche comportamentale e se ne parla, se ne sempre parlato negli States perché quest'uso smodato, perché è così facile, ma non soltanto per gli adolescenti, ma anche proprio in generale per l'essere umano, l'essere vivente, andare comunque a ricevere notizie, informazioni e soprattutto prendere in mano una pistola. Negli States c'è stato da sempre questo problema e la liberalizzazione, un po' quello di cui si parla anche dalle nostre parti. Comunque, dal chat GPT, dal rapporto anche intenzionale, dal rapporto comportamentale, dal rapporto dell'essere, dell'intelligenza artificiale, i ragazzi che cercano l'intelligenza artificiale agli States perché c'è un alto tasso di mortalità di ragazzi giovani da 1 a 19 anni. Quindi pensate un po', la prima causa di mortalità qual è? Considerate come categorie responsabilmente compromesse, come ad esempio gli incidenti mortali, gli omicidi e i suicidi, le lesioni di arma da fuoco che appunto rappresentano la principale causa della morte dei bambini e gli adolescenti statunitensi. Superando gli incidenti stradali. Questo è drammatico, cioè dovrebbe quantomeno far riflettere. Ecco, ma al di là delle malattie, tumori, malattie infettive e quant'altro. Questa ricerca risale al 2025, dove negli USA sono stati registrati 22.841 decessi fra 1 e 19 anni. Di questi 4.455 sono stati causati da armi da fuoco. 4.455, tanta roba, troppa. La questione quindi metabolica è la classificazione perché l'articolo evidenzia come la posizione in classifica possa variare ovviamente secondo dello stato, di come i dati federali vengano letti. Mi spiego meglio. Se si considerano tutte le morti legate alle armi da fuoco, indipendentemente dall'intestazione, essa figura al primo posto. Quindi, insomma, tanta roba. Se le statistiche, quindi, separano, riguarderebbero il singolo dinamiche, quindi le disuguaglianze, l'omicidio, dello suicidio e dall'incidente stradale, l'ordine delle voci cambierebbe. La riflessione, quindi lo studio e il commento giornalistico sottolineano che l'importanza della prevenzione e della custodia della sicurezza, misure come ad esempio il settore di sicurezza e corretta consapevolezza delle armi. Evidenziano come veramente una maggiore accessibilità alle armi trasformi momenti di crisi, incidenti drammatici dove non si torna indietro. Cioè, negli States abbiamo veramente questo dramma, che si aggiunge sicuramente a tanti altri che accomunano un po' tutte le varie nazioni. Però c'è troppa liberalizzazione. Federica, ciao Simone, ho mio cugino che vive negli States e tutto ciò corrisponde non soltanto alla realtà, ma è anche drammatico. Com'è possibile che dicono di essere tanto liberalisti e avanguardisti quando hanno veramente un accesso smisurato alle armi da fuoco? Patrick, ciao Simone, per favore, leggi questo messaggio. Io non vivrei mai in un paese straniero, anche se spesso ci lamentiamo molto dell'Italia. Sicuramente non andrei a vivere negli States. Diciamo che c'è, voglio dire, no? C'è sempre il rovescio della medaglia. Ora non possiamo dire che una nazione è migliore dell'altra. Sicuramente, però, sotto questo punto di vista, io un'occhiatina, ma giusto un friccichino, gliela darei, la rivisiterei un attimo questa normativa sulle armi da fuoco negli States, giusto così, pur parlé. Ecco.

0: Quante volte abbiamo detto fatemi stare un po' a riposo, soprattutto essere tornati dalle vacanze e abbiamo scoperto che comunque andare in vacanza e stare in vacanza non significa che uno si possa riposare perché magari c'è sempre i neuroni a 3000? Ecco, quante volte vi è stato detto o l'avete detto a qualcuno o spegni poi il cervello un attimo, spegni la testa, attenzione! Attenzione amici radioascoltatori, perché non è proprio così, cioè il cervello non si spegne assolutamente, non smette di lavorare, al contrario appunto di quanto siamo abituati a pensare. Lavora in default, in un circuito regionale, quindi cerebrale, della corteccia prefrontale, tra cui la corteccia prefrontale mediale e la corteccia cingolata posteriore, e lavora a pieno ritmo, altro che spegni il cervello, altro che vado a riposarmi, ma neanche questa beatissima cippalippa. Ragazzi, questa realtà, quindi considerata a base neurale molto bassa, mostra però un io sveglio, funzionante. Per quale motivo? Perché il pensiero è autobiografico e costituzionale dell'identità. L'elaborazione, quindi, a livello dei ricordi, del passato, esperienze vissute, ed emozionali aiuta in questo momento dove voi e noi pensiamo ma spengo un attimo il cervello, aiuta invece a simulare scenari ipotetici, pianificare obiettivi e anticipare le relazioni emotive e future. Mi sa che parliamo un po' di rimuginio anche, che io sono un maestro in quello, e certe volte mi incazzo anche più delle volte che ho vissuto determinate situazioni. Comunque sia, questo momento nel quale noi pensiamo che il cervello sia spento perché siamo rilassati, consentirebbe al cervello di riflettere sulle relazioni, come ad esempio con nei confronti degli altri, interpretare i sentimenti altrui e comprendere le dinamiche sociali. Ecco, considerando della memoria e anche della durata di vagabondaggio mentale, chiamiamolo così, il cervello quindi riorganizza le informazioni apprese e stabilisce connessioni libere tra concetti apparentemente lontani a quelli vicini. Un'iperattività, quindi, è una disfunzione però del DNA che è spesso legata a che cosa? A stati di ruminazione mentale. Attenzione, ruminazione mentale, questa è bella, ma mo ma segno, eh? Ricordati che devi morire. Ecco, mo segno, ruminazione mentale.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Amici miei, allora innanzitutto grazie per gli auguri.
1: Il gallo di Simone.
0: E grazie veramente per gli auguri per la mia 15ª stagione. Sono e siamo reduci anche dal meraviglioso evento, quello di Orvieto, che si è tenuto lo scorso sabato 19. Grazie veramente di cuore, ecco, per aver partecipato anche in versione podcast Reloaded. Grazie veramente di cuore, Disability International e Disability Factor. Che tornerà ovviamente in altre piazze d'Italia, in giro. Amici, ci sentiamo giovedì, giovedì sarà un 24, ecco, così tanto per darci delle coordinate. Avremo le prime ore, le prime 24 ore dell'autunno, tanto per basta questo autunno. A giovedì, ciao!

0: mentre che guarda avanti. Questo è Promo, novità discografiche della settimana.
1: Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio quest'oggi, sabato 19 settembre 2026. Nuovo appuntamento con Promo, novità discografiche della settimana. Quest'oggi sarà protagonista anche il disco Promo. L'avete scelto voi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, come scrivendomi al 333-9648-645. Poi lo potrete ascoltare in rotazione dal lunedì 21 settembre fino a venerdì 25 settembre alle ore 8, 14 e 20. Naturalmente, per sapere quale sarà il disco Promo dovete solo rimanere all'ascolto. Per ascoltare Danto Radio lo potete fare scaricando l'applicazione attraverso il vostro smartphone, attraverso Alexa, chiedete Alexa via Danto Radio. Vi ricordiamo anche che abbiamo il sito dantoradio.it, le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Saluto Antonello in regia, saluto Giuseppe Cesena, non è mai troppo presto, che conduce il programma dal lunedì fino al venerdì, viene trasmesso anche su Danto Radio. Ma questo per dirvi che se volete riascoltare la puntata di quest'oggi lo potete fare attraverso il suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino. Naturalmente saluto Disabili International Radio, tutte le radio che si collegano e tutti i suoi ascoltatori e ascoltatrici. Allora non perdiamoci troppo in chiacchiere e iniziamo subito a raccontarvi le preferenze del 12 settembre 2026. Le prime preferenze di quest'oggi sono quelle di Donatella, la sua preferita Giampiero Grasso, Il coraggio non può bastare, che lo propone anche come disco Promo. Al secondo posto mette Carlo Audino, Cornetti e Baci. Al terzo posto Riccardo Velo, Avrai. Al quarto posto Fabio Armiliato, Uomini Veri. E al quinto posto Tidal Wave, Caro Vecchio Neon. Invece le preferenze di Iole sono: al primo posto mette In parità Fabio Armiliato, Uomini Veri, che lo propone anche come disco Promo. Anna Chiara Cecere, Come fai? Giampiero Grasso, Il coraggio non può bastare. Al secondo posto invece mette Carlo Audino, Cornetti e Baci. Alberto Conti, Disco rotto. E allora, come vi dicevo prima, il disco Promo che potrete ascoltare la prossima settimana qui su Danto Radio è Fabio Armiliato, Uomini Veri, un inno alla forza autentica, quella che nasce dal cuore. Il brano racconta la verità dell'essere uomini, oggi fragili, coraggiosi, imperfetti. Parla di responsabilità, valori e della capacità di restare integri quando la vita spinge forte. E allora buon ascolto e fateci sapere cosa ne pensate.
0: Il consiglio della settimana su Danto Radio. Questo è il disco Promo.

0: Non è mai troppo presto, la trasmissione frizzante del primissimo mattino che piace a tutti, dal nonno al nipotino.
1: Iniziamo il nostro viaggio musicale. Siete pronti? Io sono prontissima. La prima artista di quest'oggi si chiama Cosetta Gigli. Una preghiera tutto il mondo. Una richiesta di pace che attraversa le distanze. Il significato che possiamo scoprire in questo brano è una invocazione universale, un canto che unisce spiritualità e quotidiano. I temi che vengono affrontati in questo brano sono pace, solidarietà, umanità che si stringe quando il mondo sembra troppo rumoroso.

Francesco Ricci, basta così. Il momento in cui dici stop, ti scegli. Qui il significato del brano racconta la fine di un ciclo emotivo, la decisione di chiudere una porta per ritrovare se stessi. I temi che vengono affrontati in questo brano sono autodifesa emotiva, limiti e ripartenza.

0: Non è mai troppo presto, la trasmissione frizzante del primissimo mattino che piace a tutti, dal nonno al nipotino.
1: Mussoletti, il brano si intitola Acida. Qui possiamo riscontrare un'ironia pungente su rapporti veramente complicati. Il brano gioca con il sarcasmo per raccontare relazioni che graffiano. I temi che vengono affrontati in questo brano è l'ironia sociale, dinamiche tossiche, autoconsapevolezza.

Elena Camo, elettrica. Qui possiamo intravedere energia che vibra, non si spegne. C'è un'esplosione di vitalità, una donna che si sente elettrica perché finalmente è libera. I temi che vengono affrontati in questo brano è impoverimento, energia femminile, rinascite luminose, eccetera, eccetera.

0: Non è mai troppo presto, la trasmissione frizzante del primissimo mattino che piace a tutti, dal nonno al nipotino.
1: Ritorniamo in onda ricordandovi che siete all'ascolto con Promo con, insieme a Daniela. Quest'oggi stiamo scoprendo le novità discografiche della settimana. Se volete interagire con me e esprimere le vostre preferenze, lo potete fare scrivendomi al 333-9648-645. Nello stesso tempo potete esprimere anche il disco Promo, che poi lo potrete ascoltare in rotazione qui su Danto Radio per tutta la settimana. Proseguiamo a parlare ora di un altro artista. Vi parliamo di Face. Il brano si intitola Al Massimo. Vivere senza mezze misure è un brano che spinge verso il massimo, la massima intensità, contro la paura di non essere abbastanza. I temi che vengono affrontati in questo brano sono la determinazione, autostima e spinta motivazionale.

0: i successi preferiti ogni giorno.
1: Livia Gloria De Angelis, ti racconto. Devo dire, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, questo brano è veramente bellissimo, meraviglioso. Viene suonato con un pianoforte, ma voi avrete la sensazione di sentire proprio il racconto. Quindi ascoltatelo attentamente, perché è veramente di un qualcosa di profondo, immenso e travolgente. Quindi in ognuno di voi potrete trovare un racconto che si nasconde nella vostra anima, nei vostri pensieri e in tutto quello che è racchiuso dentro di voi. Ma non solo, perché questo brano può suscitare anche delle emozioni che a volte non si riescono a raccontare, ma le si sentono dentro di sé. È una storia che diventa confessione, è il racconto di un cuore che finalmente parla. Qui i temi che vengono affrontati in questo brano è la verità personale, memoria emotiva, intimità. Quindi, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, buon ascolto con questo brano.

Ora vi parliamo di Manuela Dia, la danza umana. Qui si intravede il movimento della vita tra caos e armonia. Il brano, il significato che possiamo scoprire in questo brano, una metafora della nostra esistenza, cadute, tranci, passi inerti. I temi che vengono affrontati sono l'umanità, l'equilibrio e la trasformazione. Riguardo la mia vita.

0: E allora proseguiamo a parlarvi ora di Mary Tartaglione. È meglio se ora vai. Lasciare andare per respirare. Una scelta dolorosa ma necessaria. Dirsi addio a ciò che non nutre più. I temi che vengono affrontati in questo brano è il coraggio emotivo, liberazione, fine di un legame.
1: Sento un profumo in mezzo alle strade.

Ora vi parliamo di Lianzhou, Atlantide, un viaggio in un mondo sommerso di sensazioni. Il mito di Atlantide diventa metafora di un universo interiore, ricco e misterioso. I temi qui che vengono affrontati: immaginazione, profondità emotiva, ricerca di sé.

0: Elena,
1: lei paura di vivere, guardare in faccia ciò che spaventa, un brano che affronta la vulnerabilità, la paura di esporsi, di sentire troppo. I temi che vengono affrontati in questo brano sono ansia, coraggio, accettazione della propria sensibilità.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, prima di salutarvi vi vogliamo parlare del brano di Ultimo, e il brano si intitola Tutto. Però prima di arrivare a questo, intanto volevo ringraziare tutti coloro che mi hanno seguito anche quest'oggi, sabato 19 settembre 2026. Per me è sempre un'emozione raccontarvi le novità discografiche della settimana e proporvi il disco promo. Naturalmente siete anche voi a proporlo. Come? Semplicissimo, mi scrivete al 333-9648-645. Ringrazio tutti coloro che mi seguono, che mi ascoltano, che esprimono le loro preferenze. Ringrazio anche Giuseppe Cesena, perché questa puntata, chi la volesse riascoltare, lo potrete fare anche attraverso il suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino. Ricordandovi che il suo programma viene trasmesso anche da lunedì al venerdì su Danto Radio dalle 4:30 in poi. Saluto tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Disabili International Radio e notoriamente invio un fortissimo abbraccio a Giuseppe. Saluto anche Antonello Regia, e praticamente per ascoltarci potete farlo attraverso i vostri smartphone, attraverso Alexa oppure semplicemente attraverso il nostro sito dantoradio.it. Vi ricordo che dopo di me ci sarà Saverio Lombardi con il suo programma Viaggiando, e poi alle ore 21 troverete Saturn Dance. Questa sera la prima parte sarà dedicata al nostro caro amico DJ Marco Cavalletti, che non c'è più, e quindi ci sarà un suo set, quindi chi volesse ascoltarlo, se è un'emozione. Infatti il mio programma lo dedico anche interamente a lui. Detto questo, prima di appunto salutarvi, vi parliamo di Ultimo e il brano si intitola Tutto. Qui viene raccontato l'amore totale, quello che brucia e salva. I temi che vengono affrontati in questo brano è la dedizione, la verità emotiva, amore assoluto. Buon ascolto e, per quanto mi riguarda, alla prossima! Ciao!

Eh sì, anche oggi, ovvero meglio sabato, è stata un po' lunghetta la nostra Daniela e quindi a noi ci tocca fare questi ultimi 17 minuti e ci ascoltiamo intanto Carla Boni in Che sarà, sarà, che sarà, sarà, sarà quello? Ma penso proprio di sì, allora andiamo con l'ascolto di Carla Boni.

E dopo Carla Boni arriva Caterina Caselli in un brano che si chiama Sono qui con voi. Beh, del resto anch'io sono qui con voi. 320 19 78 490 320 19 78 490.

E oggi, dopo una caterina, ne abbiamo un'altra. Dopo la caterina che era una casella, una caselli, abbiamo una caterina che spacca. Katrin Spack, quelli della mia età, qui a Disabili International Radio, quando mancano circa 10 minuti alla fine della trasmissione.

E siamo sempre qui insieme e questa volta abbiamo un Claudio Rocchi che dice a voi la tua prima luna. Vabbè, quando si va alla prima luna, insomma, si va via. E allora ascoltiamo Claudio Rocchi qui a Disabili International Radio.

Il reuccio della canzone italiana, ovvero Claudio Villa, con un brano che appunto vi fa augurare. Cerchiamo che invece di buongiorno tristezza sia buongiorno allegrezza, buongiorno allegria che voi che vogliate che sia. Quindi per voi arriva Claudio Villa, buongiorno tristezza, che deve essere proprio il contrario, mi auguro per voi. E allora vi do ancora una volta il numero di telefono 320 1978 490, questo per le richieste di domani, perché dopo buongiorno tristezza ci saranno i saluti, e quindi a domani sempre su Disabili International Radio, sempre non è mai troppo presto, col vostro Gigantibus Giuseppe Cesena.

0: avete ascoltato Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 320 1978 490, e allora non è mai troppo presto, torna domani con il vostro Cecantibus per tante novità, tante cose che vi fanno stare insieme tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Allora a domani con il vostro Cecantibus.

0: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
1: Questo te lo ricordi?

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: La musica più bella, a cura di Daniele De Lucia.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni

0: Poi mi hanno detto.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Danielo, De Lucia e su Radio Team 2000. Stai con noi.
3: DDL Sound. Un'ora di musica che ti farà sognare.
4: Triste col suo bicchiere di Barbera, senza l'amore al tavolo di un bar. Il suo vicino è in abito da sera, triste col suo bicchiere di champagne.

0: senza di te, senza di te, senza di te.
1: DDL Sound.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Di Ghele Esciu, Radio Team 2000, cavalca l'onda.
2: DDL, le sonorizzazioni da sogno.

0: DDL Sound vi saluta e vi aspetta con nuove selezioni musicali.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: 80 e 90.
1: Benvenuti nel mondo della musica di due decenni molto importanti per la musica. Sono Marco Del Baese e sono pronto a farvi ascoltare anche oggi grandissimi successi, partendo dai primi tre con Alan Parsons Project e la canzone che si chiama Mamma Gamma. Arrivano dalla Norvegia, si chiamano Aha, la canzone The Sun Always Shine on TV. Mentre in Italia nel 1994 si formano a Roma i ragazzi italiani. Cantano per noi ogni notte, ogni giorno. Benvenuti in Super Sound.

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco Edelweiss.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Una breve capatina nel 1982, breve ma molto intensa, perché arriverà insieme a noi Prince, insieme ai Revolution, questa canzone che parla di un anno, 1999 o 1999. Formazione completamente femminile, sono tre donzelline. Dall'album che si chiama Fan Mail, che è il loro terzo album in studio, arriverà la canzone che si intitola No Scrubs. E ho l'orgoglio della musica funky made in Italy, Simona Bencini, insieme ai Di Rotta su Cuba, e una grande canzone che si intitola Yes I Am. Buon ascolto di Super Sound.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Stiamo per entrare nel decennio della musica degli anni 90 e lo facciamo accompagnati con un po' di musica house. Loro si chiamano Captain Hollywood Project, è una formazione eurodance tedesca. Avevano fatto Only With You, avevano fatto Fly Nike, ma soprattutto avevano fatto questa canzone che si chiama More and More. Subito dopo arriverà Robbie Williams, molto giovane ai tempi con i Take That, gruppo che divenne importantissimo dagli anni 90. Lo ascolteremo con Millennium. E poi faremo una passeggiata nell'album del 1998 con il gruppo dei Simply Red. Saremo in blu, in particolar modo. Ascolteremo Say You Love Me. Super Sound.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Scende la lacrimuccia perché il programma è finito, perché stiamo per ascoltare una canzone del 1987 che è veramente un pezzo dolcissimo con il gruppo degli Whitesnakes, formazione che era rock inglese, formazione che ha fatto tantissime canzoni, ma questa sicuramente ve la ricorderete forse meglio di altre. Si chiama Is It Love. Io vi saluto, sono Marco Del Paese. Ci sentiamo su questa radio ancora con Super Sound per visitare il meglio degli anni 80 e 90. Ciao ciao.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Vai Paolino, vai Isa, dai che riaccendiamo i motori. Il rombo della Exclusive Dance Chart è così potente per far ballare tutta questa bella gente. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Oh no Mike, ci sono io. Le 15 più forti sono pronte per essere consumate. Con me al Mix and Play, Paolo Mariani e Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: E ci lascia così in uscita il bel canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, Showbelly.

0: Chart.
1: Pronti a volare, numero 15, Battiti accelerati, volume a palla. Arriva la nuova di Sua Maestà David Guetta e del DJ italiano producer iPassion. Va forte perché i suoni della new generation diventano genioli e rielaborati alla grande. You and I, Me and You, è una super hit. New entry.

Tra bella produzione tutta tricolore, Benny Benassi a dettare i tempi. E lui a iPension ci mette lo zampino. A far volare la traccia Illusion, in voce ci mettiamo l'intramontabile Sandy Chambers. E allora, Electro House a manetta. La Exclusive Dance Chart te le suona in scaletta. Numero 14.

ci piace, ci gusta. Exclusive Dance Chart è la classifica giusta, numero 13. E noi questa la vogliamo vivere proprio intensamente insieme a voi. C'è la Scandi House che ha conquistato il mondo della dance. Loro sono i The Bauza. Numero 13, Magnetic.

Rock in Speed Version, adesso l'Exclusive. Al volo vi proporremo la numero 12, la nuova di Axwell, Whatever Turn You On. Euforia e tanta energia arriveranno anche alla posizione numero 11 con Merkin Cremonti, The Colors e Serena Brancale in Partenope. Due in sequenza, una vera superpotenza, back to back.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Numero 10, eccoci ad aprire la session dischi caldi Mucho Calor. Dalla Norvegia, patria storica dei vichinghi, ecco una hit Tropical House col produttore EDM Kygo e il cantautore country a stelle e strisce Max McNown. Una bella e triste storia d'amore conclusasi in un bar di hotel. E allora, take me back, help me, riportami indietro. Number 10.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Si viaggia in ottava adesso. Guadagna subito tanto terreno e infiamma le piste dei club Mr. J Vegas. Il suo sound disco è unico e particolare. Lo ricordate? Riff al pianoforte della song di Bobby Brown, Two Can Play That Game. Era suo. Nuova hit per lui, J Vegas. E What I Need. Number 8. Exclusive Dance Chart.

prima parte, la Exclusive Dance Chart, ci sono stati personaggi come Benny Benassi, David Guetta, High Passion, The Bowser, Axwell, American Cremont, Kygo. È il momento di spaziare nel tempo. Disco Flashback. Disco Flashback. Chi se la ricorda questa? Dalla Germania nel 1982 arrivava in Italia la hit Face to Face, Heart to Heart. Loro erano i The Twins. Disco Flashback.

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa e mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.

Non può mancare però per l'appuntamento con il Balls in the Box. L'Umbertone Bolzonelli ci regala questa versione fantastica del DJ Goja, My Chico, di Balzanelli, di Naro e Michelle e il Boot Remix. Balza in the Box.

0: Exclusive Dance Chart.
1: È il terzo aggiornamento di settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Nessun freno, solo ritmo e movimento. Exclusive Dance Chart è sempre la classifica dance del momento. Number 7. Ecco un pezzo nato per una band, ma poi rielaborato in chiave dance da Mr. Topic. I francesi Cor Blanche, autori della song, sono molto felici e ringraziano. Numero 7. Lucky.

Ladies and gentlemen, attenzione, altra bomba in chart. Occhio che questa vi farà saltare. Loud Music ci piace da sempre. New version per Show Me Love di Robin S. Il lavoro lo firma LB1 in I Need Sign. No

cammini, nostra short, ecco che arriva un altro intreccio. Subito pronta la numero 5, allegra e positiva dai dai di Shakira e Burna Boy, Oberlor. E in quarta, Danzitiria di Madonna, continuiamo a macinare successo. Exclusive Dance Chart, forti emozioni, per una chart dance da campioni.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.

E ci siamo, eccoci sull'Olimpo, gradino più basso del podio. E tra le tre più forti questa settimana troviamo gli Another. Punta dritta alla vetta, Silver Line. La bravissima songwriter Emily Warren completa l'opera. Posizione numero 3.

Cooper Dance. In questa seconda parte la exclusive con Topic, LB1, Burna Boy, Shakira, Madonna, The Another, Ida Bausa. È tempo di svelarvi la più forte. Numero 1, il pezzo più ballato, più cliccato, più urlato. Number 1, Yugel, Ultranate e la potentissima Imala Angel in I'm Moving to the Sun. Loro fanno le scarpe a tutte. Numero 1.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: La musica italiana protagonista, chi sale, chi scende e soprattutto chi conquisterà la vetta dei più belli di questo terzo aggiornamento di settembre 2026.

Ciao belli, sono Max Martinelli, il vostro My Jockey. È tempo di classifica, è tempo di alzare il volume. Posizione numero 10. New entry per la coppia Annalisa Madame. Ecco per voi, amica.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Alla numero 9 c'è la nuova canzone di Ultimo e l'ha scritta dopo il super concerto dei Record. Lui dice: la canzone più importante della mia vita. Ultimo è tutto ai più belli, numero 9.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli. I Più Belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Passa dai più belli un bel pezzo energico, ritmato, con contaminazioni di vari stili, pop, urban, sfumature latine. Ecco Noemi e Vito Salamanca in Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
2: Sono io, il vostro My Jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Alla numero 8 una gran bella song che scende ma non molla. La ritroveremo ancora nelle prossime settimane. Per voi, Merck & Cremont, La Brancale e The Colors in Partenope. Yeah!

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: E in Settima i più belli troviamo Brescia questa settimana. Racconta la bellezza di lasciarsi sorprendere dalla vita proprio quando si smette di voler controllare tutto. Brescia, da Dio, numero 7, ai più belli d'Italia.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: I più belli tornano tra poco.
2: Solo i più belli.
3: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
2: Solo i più belli.
1: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Grande novità, i più belli alla numero 6 con Blanco, un pezzo atteso per anni dai fan che lo avevano già ascoltato sulle piattaforme fuori dai canali ufficiali. Blanco recupera l'energia grezza dei suoi inizi. Con questo singolo canta un amore ossessivo. Sotto gonna, Blanco alla numero 6.
4: Mettimi le ali, Michelangelo.
5: Ma c'è tipo il suono di sta sigaretta?
4: Lo spacco, mettimi le ali, Michelangelo.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: Ah, quanto ci piace Gaia, e questa settimana la troviamo in Quinta i più belli. Ecco le sue radici brasiliane in un brano intrigante dove il ritmo della bossa nova accompagna il racconto di un amore segreto, tutto nostro. Gaia, bossa nostra, numero 5.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Ecco gli ingegneri musicali Alfa e Gigi D'Alessio alla numero 4 dei più belli. Fanno incontrare due città di mare costruendo un ponte tra la tradizione musicale genovese e quella napoletana. Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio alla numero 4.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Le tre canzoni più forti della settimana sono qui. Per la numero 3 vi regaliamo un bel linguaggio delle canzoni d'amore, mescolando leggerezza e nostalgia. Lo facciamo con Safe e Brescia. Parlar d'amore. Posizione numero 3.
3: Che bello!

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Super salita e super nuova entrata per Joliet con la featuring di Achille Lauro. La loro nuova song Per noi unisce Napoli e Roma in una ballad intensa dedicata alla forza di restare vicini. Achille Lauro, Joliet numero 2, Per noi.

0: In questa puntata i più belli: Annalisa, Madame, Hernia, Fabri Fibra, Merken Cremunt, La Brancale, I The Colors, Bresh, Blanco, Gaia.
1: La numero uno.
0: Mago Maghello, Tommaso Paradiso è alla numero uno dei più belli con Agitare Coca-Cola. Riesce a trasformare un amore estivo imprevedibile in un pop leggero con un pizzico di malinconia e tante frizzanti bollicine. Numero uno ai più belli, Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola.

E anche se ve le abbiamo suonate, le abbiamo cantate insieme, noi torneremo presto con i più belli d'Italia. La musica continua, voi rimanete connessi. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento. Ciao belli, da Max Martinelli e alla prossima!

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11. Appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Vai Paolino, vai Isa, dai che riaccendiamo i motori. Il rombo della Exclusive Dance Chart è così potente per far ballare tutta questa bella gente. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Oh no Mike, ci sono io. Le 15 più forti sono pronte per essere consumate. Con me al Mix and Play, Paolo Mariani e Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: E ci lascia così in uscita il bel canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Chart.
1: Pronti a volare, numero 15, Battiti accelerati, volume a palla. Arriva la nuova di Sua Maestà David Guetta e del DJ italiano producer iPation. Va forte perché i suoni della new generation diventano geniali e rielaborati alla grande. You and I, Me and You, è una super hit. New entry.

È la produzione tutta tricolore, Benny Benassi a dettare i tempi. E lui a iPension ci mette lo zampino, a far volare la traccia Illusion, in voce ci mettiamo l'intramontabile Sandy Chambers. E allora, Electro House a manetta, la Exclusive Dance Chart, te le suona in scaletta, numero 14.

ci piace, ci gusta. Exclusive Dance Chart è la classifica giusta, numero 13. E noi questa la vogliamo vivere proprio intensamente insieme a voi. C'è la Scandi House che ha conquistato il mondo della dance. Loro sono i The Bausa. Numero 13, Magnetic.

Track in speed version adesso l'exclusive. Al volo vi proporremo la numero 12, la nuova di Axwell, Whatever Turn You On. Euforie e tanta energia arriveranno anche alla posizione numero 11 con Merkin Cremonti, The Colors e Serena Brancale in Partenope. Due in sequenza, una vera superpotenza. Back to back.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: When you

Numero 10, eccoci ad aprire la session dischi caldi Mucho Calor. Dalla Norvegia, patria storica dei vichinghi, ecco una hit Tropical House col produttore EDM Kygo, il cantautore country a stelle e strisce Max McNown. Una bella e triste storia d'amore conclusasi in un bar di hotel. E allora, take me back, help me, riportami indietro. Number 10.

E alla numero 9 cosa accade? Beh, tengono botta gli olandesi Another. Sono loro ad avere queste influenze senza tempo con una hit contemporanea. Super curata e Tall to You, una song. Indovina.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Si viaggia in ottava adesso, guadagna subito tanto terreno e infiamma le piste dei club Mr. J Vegas. Il suo sound disco è unico e particolare. Lo ricordate, riff al pianoforte della song di Bobby Brown, Two Can Play That Game, era suo. Nuova hit per lui, J Vegas, e What I Need, number 8, Exclusive Dance Chart,

Questo primo parte è l'exclusive dance chart. Ci sono stati personaggi come Benny Benassi, David Guetta, High Passion, The Bowser, Axwell, Mark and Cremont, Kygo. È il momento di spaziare nel tempo. Disco Flashback. Disco Flashback. Chi se la ricorda questa? Dalla Germania nel 1982 arrivava in Italia la hit Face to Face, Heart to Heart. Loro erano i The Twins. Disco Flashback.

0: Paolo Mariani, Isabi DJ, piccola pausa e mi raccomando, facciamo veloce. Torniamo tra poco, voi non scappate. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.

mancare però per l'appuntamento con il Balls in the Box. L'Umbertone Bolzanelli ci regala questa versione fantastica del DJ Goja, Mai Chico, di Balzanelli, di Naro e Michelle e il Boot Remix. Balls in the Box.

0: Exclusive Dance Chart.
1: È il terzo aggiornamento di settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Nessun freno, solo ritmo e movimento. Exclusive Dance Chart è sempre la classifica dance del momento. Number 7. Ecco un pezzo nato per una band, ma poi rielaborato in chiave dance da Mr. Topic. I francesi Cor Blanche, autori della song, sono molto felici e ringraziano. Numero 7. Lucky.

Ladies and gentlemen, attenzione, altra bomba in chart. Occhio che questa vi farà saltare. Loud Music ci piace da sempre. New version per Show Me Love di Robin S. Il lavoro lo firma LB1 in I Need Sign. No,

Benjamin di Nostra Ciorta, ecco che arriva un altro intreccio. Subito pronta la numero 5, allegra e positiva dei Dai di Shakira e Burna Boy, Obelor. E in quarta, Danzitiria di Madonna, continua a macinare successo. Exclusive Dance Chart, forti emozioni.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

E ci siamo, eccoci sull'Olimpo, gradino più basso del podio. E tra le tre più forti questa settimana troviamo gli Another. Punta dritta alla vetta, Silver Line. La bravissima songwriter Emily Warren completa l'opera. Posizione numero 3.

Cooper Dance. In questa seconda parte la exclusive con Topic, LB1, Burna Boy, Shakira, Madonna, The Another, Ida Bausa. È tempo di svelarvi la più forte. Numero 1, il pezzo più ballato, più cliccato, più urlato. Number 1, Yugel, Ultranate e la potentissima Imala Angel in I'm Moving to the Sun. Loro fanno le scarpe a tutte. Numero 1.

0: Nuove grandi avventure ci aspettano nel prossimo episodio con la mappa ufficiale del delirio musicale, la Exclusive Dance Chart. Per oggi è tutto, ciao belli, da Max Martinelli. Grazie allora al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ. Vi aspetto! Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart.
2: Vai Paolino, vai Isa, dai che riaccendiamo i motori. Il rombo della Exclusive Dance Chart è così potente per far ballare tutta questa bella gente. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Hello Mike, ci sono io. Le 15 più forti sono pronte per essere consumate. Con me al Mix and Play, Paolo Mariani e Isa BDJ.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: E ci lascia così in uscita il bel canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni, Showbelly.

0: Grazie.
1: Pronti a volare, numero 15, battiti accelerati, volume a palla. Arriva la nuova di Sua Maestà David Guetta e del DJ italiano producer iPation. Va forte perché i suoni della new generation diventano geniali e rielaborati alla grande. You and I, me and you, è una super hit. New entry.

della produzione tutta tricolore, Benny Benassi, a dettare i tempi. E lui, Hypation, ci mette lo zampino. A far volare la traccia Illusion, in voce ci mettiamo l'intramontabile Sandy Chambers. E allora, Electro House a manetta. La Exclusive Dance Chart te le suona in scaletta. Numero 14.

ci piace, ci gusta. Exclusive Dance Chart è la classifica giusta, numero 13. E noi questa la vogliamo vivere proprio intensamente insieme a voi. C'è la Scandi House che ha conquistato il mondo della dance. Loro sono i The Bauza. Numero 13, Magnetic.

In Speed Version adesso la Exclusive. Al volo vi proporremo la numero 12, la nuova di Axwell, Whatever Turn You On. Euforie e tanta energia arriveranno anche alla posizione numero 11 con Merkin Cremonti, The Colors e Serena Brancale in Partenope. Due in sequenza, una vera superpotenza. Back to back.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style. When you

Numero 10, eccoci ad aprire la session dischi caldi Mucho Calor. Dalla Norvegia, patria storica dei vichinghi, ecco una hit Tropical House col produttore EDM Kygo e il cantautore country a stelle e strisce Max McNown. Una bella e triste storia d'amore conclusasi in un bar di hotel. E allora, take me back, help me, riportami indietro. Number 10. I get

E alla numero 9 cosa accade? Beh, tengono botta gli olandesi Another. Sono loro ad avere queste influenze senza tempo con una hit contemporanea. Super curata e Talk to You, una song, indovina.

viaggio in ottava adesso. Guadagna subito tanto terreno e infiamma le piste dei club Mr. J Vegas. Il suo sound disco è unico e particolare. Lo ricordate? Il riff al pianoforte della song di Bobby Brown, Two Can Play That Game, era suo. Nuova hit per lui, J Vegas e What I Need. Number 8, Exclusive Dance Chart.

Questo primo parte è l'exclusive dance chart. Ci sono stati personaggi come Benny Benassi, David Guetta, High Passion, The Bowser, Axwell, Mark and Cremont, Kygo. È il momento di spaziare nel tempo. Disco Flashback. Disco Flashback. Chi se la ricorda questa? Dalla Germania nel 1982 arrivava in Italia la hit Face to Face, Heart to Heart. Loro erano i The Twins, Disco Flashback.

mancare però per l'appuntamento con il Balls in the Box. L'Umbertone Bolzonelli ci regala questa versione fantastica del DJ Goja, Mai Chico, di Balzanelli, di Naro e Michelle e il Boot Remix. Balls in the Box.

0: Exclusive Dance Chart.
1: È il terzo aggiornamento di settembre 2026 con la Exclusive Dance Chart. Nessun freno, solo ritmo e movimento. Exclusive Dance Chart è sempre la classifica dance del momento. Number 7. Ecco un pezzo nato per una band, ma poi rielaborato in chiave dance da Mr. Topic. I francesi Cor Blanche, autori della song, sono molto felici e ringraziano. Numero 7. Lucky.

Ladies and gentlemen, attenzione, altra bomba in chart. Occhio che questa vi farà saltare. Loud Music ci piace da sempre. New version per Show Me Love di Robin S. Il lavoro lo firma LB1 in I Need Sign.

Mercamindi, nostra chart, ecco che arriva un altro intreccio. Subito pronta la numero 5, allegra e positiva dei dai di Shakira e Burna Boy, Obelor. E in quarta, Danzitiria di Madonna, continua a macinare successo. Exclusive Dance Chart, forti emozioni.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

E ci siamo, eccoci sull'Olimpo, gradino più basso del podio. E tra le tre più forti questa settimana troviamo gli Another. Punta dritta alla vetta, Silver Line. La bravissima songwriter Emily Warren completa l'opera. Posizione numero 3.

Super Dance. In questa seconda parte la exclusive con Topic, LB1, Burna Boy, Shakira, Madonna, The Another, Ida Bausa. È tempo di svelarvi la più forte. Number one. Numero 1, il pezzo più ballato, più cliccato, più urlato. Number 1, Yugel, Ultranate e la potentissima Imala Angel in I'm Moving to the Sun. Loro fanno le scarpe a tutte. Numero 1.

Nuovi grandi avventure ci aspettano nel prossimo episodio con la mappa ufficiale del delirio musicale, la Exclusive Dance Chart. Per oggi è tutto, ciao belli, da Max Martinelli. Grazie allora al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: 80 e 90.
1: Benvenuti nel mondo della musica di due decenni molto importanti per la musica. Sono Marco Del Baese e sono pronto a farvi ascoltare anche oggi grandissimi successi, partendo dai primi tre con Alan Parsons Project e la canzone che si chiama Mamma Gamma. Arrivano dalla Norvegia, si chiamano Aha, la canzone The Sun Always Shine on TV. Mentre in Italia nel 1994 si formano a Roma i ragazzi italiani. Cantano per noi ogni notte, ogni giorno. Benvenuti in Super Sound.

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco Edelweiss.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
2: Una breve capatina nel 1982, breve ma molto intensa, perché arriverà insieme a noi Prince, insieme ai Revolution, e questa canzone che parla di un anno, 1999 o 1999. Formazione completamente femminile, sono tre donzelline. Dall'album che si chiama Fan Mail, che è il loro terzo album in studio, arriverà la canzone che si intitola No Scrubs. E ho l'orgoglio della musica funky made in Italy, Simona Bencini, insieme ai Di Rotta su Cuba, e una grande canzone che si intitola Yes I'll. Buon ascolto di Super Sound.

0: da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Stiamo passando più o meno tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
2: Stiamo per entrare nel decennio della musica degli anni 90 e lo facciamo accompagnati con un po' di musica house. Loro si chiamano Captain Hollywood Project, è una formazione eurodance tedesca. Avevano fatto Only With You, avevano fatto Fly Nike, ma soprattutto avevano fatto questa canzone che si chiama More and More. Subito dopo arriverà Robbie Williams, molto giovane ai tempi con i Take That, gruppo che divenne importantissimo dagli anni 90. Lo ascolteremo con Millennium. E poi faremo una passeggiata nell'album del 1998 con il gruppo dei Simply Red. Saremo in blu, in particolar modo. Ascolteremo Say You Love Me. Super Sound Town.

0: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Scende la lacrimuccia perché il programma è finito, perché stiamo per ascoltare una canzone del 1987 che è veramente un pezzo dolcissimo con il gruppo degli Whitesnake, formazione che era rock inglese, formazione che ha fatto tantissime canzoni, ma questa sicuramente ve la ricorderete forse meglio di altre. Si chiama Is It Love. Io vi saluto, sono Marco Del Vais. Ci sentiamo su questa radio ancora con Super Sound per visitare il meglio degli anni 80 e 90. Ciao ciao.

0: Express.
1: Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

gente corre, non risponde, l'ansia bussa, non mi avvisa, mi stringe il petto, poi si mimetizza. Resta con me, resta con me.

passo protesta, mi guardano tutti, ma nessuno mi vede. Mi porto dentro un temporale che cede. Una mi piaceva, ma non mi aprivo. Parlavo coi muri, mentre la vita fuggivo. Adesso è un ricordo, un treno perso.

Gli assi resterebbero i miei versi e gli abbracci mancanti. Una candela accesa per chi non c'è e parole scritte che nessuno leggerà. Vorrei un'ultima cena con chi non respiro, una risata di nonno e il fischio di nonno al mare.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Presenti anche in questo caldo weekend di metà settembre. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano, su Radio Felix e ora anche su Radio Condivisione Palermo, con tutte le notizie più interessanti direttamente dal mondo del rock per quanto riguarda questa settimana che è appena terminata. Un saluto a Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si

Royal Blood hanno pubblicato il nuovo singolo Swallow the Bomb, che anticipa il nuovo album Dead Company, in uscita il 13 di novembre. Si parte ufficialmente insieme a Women in Rock, fra poco ci occuperemo dei Motorhead.

i Motorhead insieme a Hellraiser e una nuova mostra dedicata alla band e a Lemmy Kilmister aprirà il 2 di ottobre al Punk Rock Museum di Las Vegas. L'esposizione raccoglierà oggetti personali appartenuti a Lemmy, tra cui fotografie e testi scritti a mano, oltre ad alcuni degli strumenti che hanno contribuito a creare il sound della band. Tra questi ci sarà anche il celebre basso Rickenbacker, che i visitatori avranno la possibilità di suonare collegandolo allo stack di amplificatori realmente utilizzato dal musicista. Si continua con il grande rock, prossimi protagonisti gli Oasis.

dopo mesi di indiscrezioni è arrivato l'annuncio ufficiale. Gli Oasis, che abbiamo ascoltato insieme a Some I Say, saranno a Roma per due concerti allo Stadio Olimpico il 29 e il 30 di luglio del prossimo anno, e saranno le uniche date italiane del tour europeo della band. Ora vi voglio portare negli anni 80, quando Miami Vice divenne un fenomeno culturale non soltanto per il suo stile visivo innovativo, ma anche per l'uso audace della musica. Tra gli artisti più presenti nella serie spicca Phil Collins, che non solo contribuì con diversi brani alla colonna sonora, ma apparve anche come attore.

e Phil Collins partecipò a Miami Vice interpretando Phil Mayhew, un abile truffatore di lunga data che porta i suoi raggiri negli Stati Uniti, nell'episodio della seconda stagione Phil the Shill. L'episodio presenta anche il brano di Phil, Life is a Rat Race, che avete appena ascoltato e che accompagna alla perfezione il tono frenetico della storia. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: e Bryan Adams ha annunciato il suo nuovo album How It's Going, in uscita il 6 di novembre. Il disco sarà un vero e proprio omaggio al Canada e ci sono già due singoli in circolazione, tra cui The Ballad of Terry Fox, che avete appena ascoltato. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e io voglio ringraziare anche Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Costa Smeralda, Radio Italia Indie, Radio Corallo, Onda Radio 78, Music Factory Oristano, Radio Felix e Radio Condivisione Palermo, che ogni settimana ospitano Woman in Rock, permettendo così alla musica rock di avere sempre maggior diffusione e di raggiungere un numero sempre più elevato di persone. Io vi aspetto il prossimo weekend. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

alle 21 e discesa la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

learn Spanish. The only thing I can say is hola, hola.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

I left any more.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita. Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

81 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto,

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Considerato che il direttore artistico di Radio Team 2000 ci concede 40 secondi per parlarvi di Remember, perché non approfittarne? Ogni domenica mattina alle ore 11, appuntamento con la musica evergreen internazionale dagli anni 70 e 90, con Alberto De Gennaro, che poi sarei io. 120 minuti di Super Sensitive Extra Sound, di intenso groove in un souvenir di reminiscenze nostalgiche. La domenica su Radio Team 2000 alle ore 11.